il suono di Outwork. Peter Pan. Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
6: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di...

0: il suono di
1: Outwork. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: suono di Thomas De Marchi.
1: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: il suono di
1: Davide Zanetti.
2: Scott. Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Facebook.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Party.
1: Rubens. Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Pleasure Night.
2: Pleasure Night.
1: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Sport.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 600.

0: 51
1: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia alla grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Forever Fun, Forever Summer.

0: la scelta.
1: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Domani sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Domani sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Farla amore come balla.
6: Forever Fun, Forever Summer.

0: Jackpot.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Allora tanti di voi vi starete chiedendo: ma che cazzo sono questi? Il primo mattino delle 7 alle 10.
1: Ma guarda, neanch'io so chi sono stamattina, ragazzi.
0: Diciamo che solamente per oggi c'è questa piccola novità. Ormai l'anticipazione ve l'avevamo già data durante la settimana, che quelli dell'Happy Ending parte 1 saranno in diretta dalle 10 alle 12 in Baia Blanca. Quindi l'Happy Ending parte 2 si è automaticamente spostato nella prima mattinata, giusto?
1: Che non succeda mai più.
0: No, ma dai, che divertente.
1: Che non succeda mai più che io continui a dormire così poche ore perché devo venire in radio. Basta, mi devo lamentare.
0: È un'ottima occasione per conoscere nuove persone che girano alla mattina molto presto. Insomma, anche i genitori che stanno andando in ferie, visto che comunque il 9 d'agosto, le 7:06 del mattino, e si dici: chi cavolo ci sarà in giro?
1: Esatto, questa è la domanda che io vorrei farvi anche a quest'ora insieme a Rocky al 393 736 6240. Alle 7:06 di domenica 9 agosto, ma dove cavolo state andando?
0: Che cavolo ci fate a svegli così presto la mattina?
1: Ma perché non dormite?
0: In realtà è la domanda che fanno sempre l'Happy Ending parte 1, non so se l'hai mai sentito. Che cavolo ci fate svegli così presto questa mattina? Angelo BA1. Comunque abbiamo 3 orette belle da passare insieme, fino alle ore 10. Sì, fino alle ore 10. Poi avremo anche la possibilità di regalarvi 2 biglietti per il parco faunistico Safari Ravenna. Quindi state molto attenti, perché potrete andare a vedere un sacco di uccelli, un sacco di insetti cimici.
1: Anche a quest'ora fai queste battute.
0: Certo, li faccio anche a quest'ora.
1: Bene. Quindi vi potrete aggiudicare 2 biglietti appunto per il parco faunistico Safari Ravenna. Prima però diteci al 393 736 6240 che ci fate sveglia quest'ora.
0: Che ci fate adesso sveglia quest'ora? E attenzione, perché pure alle 7:07 del mattino si parte con un nuovo disco
1: molto figo.
2: Attenzione.

0: Ma la G di Muva è Joe. Che Joe, vabbè, sarà al Bayer Blanc, probabilmente starà ancora dormendo. Ma Muva sarà sicuramente in malattia, visto che ieri sera ha visto un sacco di storie. Ha fatto un sacco di festa, Muva.
1: Ciao, ciao Muva. Beh, non pensare che non la facciamo neanche noi.
0: No, noi le facciamo veramente tanto, però
1: tra
0: anche.
1: No, scusa se ti ho interrotto.
0: Vai.
1: Volevo salutare Nadia, che è una mia amica da quando sono cresciuta, quando ero piccolina. Mm-hmm. Che ieri sera è venuta a trovarmi all'evento ad Arcade e lei vive in Francia. Mi ha fatto una sorpresa.
0: Davvero? È brava Giulia, che era meglio di fare da fare.
1: Si chiama Nadia, non Giulia. È brava Giulia, che in realtà è Nadia, quindi volevo salutarla perché sarà sicuramente all'ascolto.
0: Però ci sono anche un sacco di ascoltatori che stanno facendo cose interessanti questa mattina.
1: Sì.
2: Cosa ci faccio sveglia a quest'ora? A quest'ora sto andando a lavorare. Ciao a tutti, da Lisa.
0: Ciao.
2: Da Bellinzago Novarese.
0: Ma
2: ciao.
0: Chissà che lavoro fa Lisa per alzarsi così presto la mattina.
1: Sarebbe interessante.
0: Avrà appena finito il turno di notte, secondo me, da qualche parte.
1: No,
0: interessante.
1: Secondo me è iniziato. Potrebbe andare a lavorare con lui.
3: Elezione al Sianello, provincia di Brescia, trincea, fare il pastone. Buona domenica.
1: Però che cos'è il pastone?
0: Che cos'è la provincia di Brescia? Cioè, no. Potrei fare la stessa domanda, scusa.
1: Salutiamo tutti i bresciani all'ascolto da esatto. Brescia e spieghiamo a Rocky che cos'è il pastone.
0: Il bastone?
1: Il pastone.
0: Ah, il pastone, non so cos'è il pastone.
1: Spiegatelo, trattoristi all'ascolto, spiegatelo a Rocky. Buongiorno.
4: Ciao raga, buongiorno. Cosa ci faccio sveglio a quest'ora?
1: Dica.
4: Stuvan dalla Romagna raccoglie pomodoro anche stamattina.
1: Amore. Sembra friulano, vero?
0: Beh, in Friuli sono un sacco di campi di pomodoro comunque. 393-736-6240 e te, che ci fai sveglio
1: a quest'ora?
0: A questa mattina presto.

0: sai Rocky, io so che all'ascolto c'è un ragazzuolo che si chiama Valentino che ha dormito molto poco perché sta andando in direzione Bari, cioè oggi iniziano le ferie, per quello è sveglio.
1: Beh, posso dirti la verità, sono cavoli suoi, scusa, nel senso, ha dormito molto poco.
0: Ha risposto alla domanda.
1: Ah, un ascoltatore,
0: sì,
1: ok,
0: ascoltatore.
1: No, perché mi ha guardato in faccia, ho detto ma che cavolo è questo?
0: Ma cosa vuoi che ho gli occhiali da solo in studio? Cioè veramente una cosa vergognosa stamattina. Comunque, ci siamo lasciati poco fa con una domanda. Che cos'è il pastone, Rocky?
1: Allora, ci ho provato un pochettino a pensarci.
0: Sì, ma...
1: secondo me è la pasta più grande che portano i compleanni, quel pastone.
0: Non è il pastone, okay. Senti.
2: Il pastone è il mais sorgo in dialetto macinato.
1: Sorgo se di alto vento.
0: Sorgo e paceroso.
1: Gatto capio, faccio.
0: Gatto capio. Questo te lo spiega in modo più dettagliato.
2: Vai. Carissimi amici, allora pastone è l'insilato non di mais intero, ma solo della pannocchia.
0: Hai capito?
2: È tutta
0: a te che
2: farina,
0: piacciono le pannocchie.
2: Ed è molto migliore. Ne fai meno quantità, però è più appetibile,
0: esatto, alle mucche.
2: E dopo lo mischi nel carro miscelatore.
0: Che forti, non si ascolta
2: tutto quello che gli devi dare alle mucche da mangiare.
0: Quindi è quello che mangiano le mucche, il pastone.
1: Però posso mangiarlo anch'io, giusto? Sì.
0: Pensavo dicesse a me che sono una mucca. Per fortuna!
1: Sono tirata la pannocchia.
0: Almeno una volta non mi hai offeso.
3: Peter Pan, happy ending.

0: da matti.
1: Però nel fuori onda, eh.
0: Sì, nel fuori onda. Buongiorno ragazzi, colazione, via vai, giro in Vespa, figa. Ciao Giovanni,
1: basta. No, quello non l'ha aggiunto lui, l'ha aggiunto te comunque.
0: No, l'ho letta così, non so, uno che arriva, parte, fa un sacco di cose.
1: Chi è venuta, mattina, diciamo?
0: Non importa, salutiamo Stefania che è a Jesolo e dice l'alba merita sempre, ormai è già alto il sole. Comunque sì, buona passeggiata. Ciao ragazzi, sono Valeria dalla provincia di Treviso, noi stiamo andando verso Gardaland, ci vuole una botta di adrenalina.
1: Una botta di vita, come dice DDL. Esatto. Figo, non sei mai stato a Gardaland comunque a proposito del...
0: Davvero?
1: No,
0: mai.
1: Non sono mai
0: Io
1: stato.
0: Io solamente una volta, posso dirlo?
1: È stata anche l'ultima forse?
0: Probabilmente.
1: Bello,
0: sì.
1: Ci
0: vai.
1: Sta. Ciao, si va in turno Vigili del Fuoco Volontari di Asolo. Ciao Federico, bello.
0: Ciao Federico, sentiamo.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: In direzione Piancavallo al Tobby, un evento di sport con i cani, e quindi sveglia naturalmente presto in vostra compagnia. Grazie, grazie, grazie. Prego. Buona domenica.
0: Ciao bella
2: Barbara.
0: Poi che abbiamo?
3: Eccoli, buongiorno da Fabio e Giada, direzione Malcesine.
0: Bella,
1: voilà.
0: Una fuga romantica e spendere schei, ha detto.
1: Buongiorno. A Malcesine, cosa fai a Malcesine? Scusa,
0: non lo so, io non so neanche dove sia. Buongiorno ragazzi, Mimmo, rientro a Brescia da Malpensa, accompagno i colleghi della penitenziaria di Brescia. Benissimo, perfetto. Venite a prendere anche Rocky.
1: Magari, allora, sveglia presto, stiamo già a Jesolo per andare in spiaggia nelle ore più fresche con la nostra bambina di 5 mesi per evitare il traffico.
0: Bravi, bravissimi.
1: Che brava la bambina che va già al mare a 5 mesi, porca miseria.
0: Guida lei.
1: Chissà che sole che prende, porca miseria.

0: Other Remix, il disco di Chris De Sarandi, che in Albania sarebbe Chris De Saranda, no? Perché vive in Albania.
1: Salutiamo gli albanesi all'ascolto e anche i bresciani.
2: Ma ragazzi, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Caso. Tutti quelli che dicono sveglia presto è perché sono in provincia di Brescia, almeno la maggior parte. Noi bresciani non dormiamo mai, proprio sempre a pensare al lavoro. Grandi ragazzi.
0: Noi in Veneto non ci svegliamo mai, pensate.
3: Radio Interpan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Interpan.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
12: Vattolo Design Store a Manzano, ci sono i saldi, sconti fino al 70% su arredo, design e

0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: No, fermi tutti, cioè, ma sì, che sorpresa, ma nel infatti, senso, perché voi così presto, ma chi poi ce l'avete fatta a svegliarvi così presto?
1: Io
0: cioè,
1: no,
0: io vi immagino,
1: anch'io,
0: ragazzi. Vabbè, dai, non importa. Comunque, molto contenta di sentirvi. Allora, io sto facendo una camminata e niente, oggi, questa domenica sarà un po' tranquilla, ci alleniamo, guardiamo un film, perché mercoledì notte partiamo e andiamo un po' in Nord Europa, tra Tallinn e Helsinki, e quindi faremo un Ferragosto un po' al fresco, però vi seguiremo e grazie per la compagnia. Cioè, bacioni da Ele.
1: Queste tappe le farò in un giorno,
2: in
1: praticamente
2: un giorno solo,
1: solo a Ferragosto vanno.
2: Esatto, esatto.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Un saluto da Noelia e Alessandro.
2: Ciao.
3: Primo giorno di ferie, sveglia alle 5:30 per andare a fare una camminata a cima di Terra Rossa, in provincia di Udine.
2: Provincia.
3: Buona domenica.
1: Che fare camminate questa mattina. Invece noi vi ripresentiamo un'altra volta il programma, seconda mezz'ora dell'Happy Ending parte 2, che si è trasferito nell'Happy Ending parte 1 al posto di Angelo e Joe. Siamo Rocky Laddallan, vi faremo compagnia fino alle 10 e semplicemente stiamo cercando di capire che cavolo ci fate svegli questa mattina. Poi lui è carichissimo, lui è...
4: Buongiorno!
2: Buongiorno!
4: Guardate che è arrivato che cucciolo! Dai che demo! Mondi!
5: Vai! Mondi!
1: Tra l'altro grande fan Mondi di Radio Peter Pan, soprattutto di me e Fede, ci ha regalato un sacco di magliette, braccialetti, un sacco di gadget.
2: Che carino!
1: È un trattorista Mondi, da Udi!
2: Lo salutiamo, ciao cucciolo, dacci un po' di carica per favore, perché qua è faticoso.
1: Dacci un po' di cuccioli se riesci.

0: Davvero?
1: Sta andando via? Stai per partire?
2: No.
1: Sono contentissimo. Te ne stai andando? Sì, sì. Basta però, basta, basta, dove vuoi andare? No, vabbè. Anche il phone si sta facendo, si sta asciugando i capelli.
2: Sì, esatto.
1: Stai per partire per un lungo viaggio.
2: Sto partendo per un lungo viaggio, come dice Irene Grandi, voglio raggiungere Marco.
1: Dov'è Marco?
2: Marco è alle Mangive.
1: No, non ci credo. Sì, non c'hai i soldi, dove vuoi andare?
2: Ma scusa, ma
1: sei povera.
2: Ma paga lui, ma
1: paga lui.
2: Era scontato, mi sembra. Beh,
1: immaginavo.
2: No? Salutiamo Marco che è alle Maldive e dice che ci sono 3 ore. Di
1: fuso orario.
2: Sono le 10:44.
1: Ah, ce l'hai piano in parte 2 alle Maldive, esatto. Incredibile, ci stanno ascoltando anche da là.
2: Siamo perfettamente in orario. Salutiamo questo ragazzuolo, questo Givo, che non è andato assolutamente a letto.
3: Ciao Radio Peter Pan.
2: Ciao.
3: Anche
2: ciao.
3: Ho fatto una bella camminata stanotte al muretto. Non so quanti chilometri che ho fatto, però ho sempre camminato.
2: E diciamo che aggiunge buon lavoro e continuazione a chi sta lavorando come voi, invece a me che domani si parte per Cipro e si faranno altre camminate.
1: Beh, lui oggi stanotte ha fatto le camminate per andare a prendersi da bere, comunque non è che abbia fatto camminate spettacolari, fit col tramonto, con l'alba.
2: No. Buongiorno, un giorno di ferie, noi oggi direzione mare Duna Verde a Caorle con nipoti, compari, sorella e cognato. Buona domenica a tutti, ciao ragazzuoli.
1: Ciao Giorgia.
4: Ghemo la grinta giusta.
1: È Ghemo, sì o no che è Ghemo? Radio Peter Pan.

0: David Guetta and Usher con Without You. Cosa farei io senza di te dall'anno? Come farei a fare l'happy ending senza di te? Mi farei un happy ending da solo, ecco come farei, infatti, porca miseria.
1: Infatti, pareva, potresti andare anche ad un concerto, al concerto all'alba, sei mai stato?
0: No.
2: Buongiorno Peter Pan.
1: Buongiorno.
2: Stamattina noi sveglia alle 5 per andare al concerto all'alba a Caorle. Mm-hmm. C'erano quattro ragazzi che suonavano il violino e il violoncello.
0: Il limoncello.
2: Uno spettacolo
1: unico. Suonavano e bevevano il limoncello.
2: Buona giornata a tutti.
1: Ciao Dani, che bello.
0: La Dani beveva il limoncello, però attenzione perché la Dani ha già preso il flauto, se lo sta già mettendo in bocca e voilà. Dai, bravissima.
1: Grazie.
0: Ma sei fenomenale a suonare il flauto di traverso.
1: Sì, e me lo metto anche di traverso.
0: Te lo metti di traverso, sì, però quello non vorrei.

0: Lavoro difficile, ma qualcuno dovrà pur farlo comunque.
1: Ciao Radio Peter Pan, noi siamo in viaggio per Rimini e speriamo di trovare poco traffico.
2: In viaggio per Rimini.
1: E un saluto dalla famiglia Tognolo.
2: Ciao ragazzi.
0: Di sto passo di traffico ne troveranno tanto comunque.
2: Parecchio, parecchio.
3: Ciao Radio Peter Pan, io non sono per niente carica,
2: no.
3: Però...
2: No!
3: Oh, stamattina mi sono svegliata alle 7 in punto per andare...
2: Dove?
3: Al campo scuola e sto via una settimana intera. Ciao!
2: I genitori sono contenti. La settimana fuori dalle scale.

0: cosa mi sono dimenticato di fare questa mattina? Il bidet.
1: Vabbè, dai, penso che non ti serva in questo momento.
0: In realtà sì, senti che puzza.
1: Oh. Non dico niente, dai la pubblicità, oh, per favore, grazie.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Peter Pan 2000 Heroes, finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Domani sera, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, domani sera a Cesole, Mantova.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Non si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 8 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock.
11: Breaking news.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli su 10% di italiani in arrivo, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta 1-1, MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole, tennis, Dardery ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Sinner e in forse. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: io sono carichissimo perché sto tornando da tre giorni a Lignano, vado a casa, mi faccio un rapido bidet e poi parto per la Sicilia, cioè, per 10 giorni. Ciao ragazzi!
1: Pensate, tornare da lì e andare a casa solamente per farsi il bidet, e poi per ripartire.

0: di due dove si balla con D'Argento Amico. Dov'è che si balla? Negli studi di Peter Pan. Qui, balleremo qui. Un sacco, bruceremo un sacco di chilocalorie, almeno fino alle 10 al posto di Angelo e Joe, che stanno andando già verso il Bahia Blanca. Noi staremo qui ad aiutarvi a raggiungere appunto il Bahia Blanca, perché sicuramente poi voi ci andrete, no?
1: Certo. Però... e ad aiutarvi a ricordare tutte quelle cose che vi sono arrivate, ciabatte, battiscopo, tutto quello che potevano avere in mano in mattarello.
0: Il mattarello.
1: I vostri genitori o nonni quando ne combinavamo una, perché stiamo parlando di questa nonna che è stata arrestata per aver colpito la nipote, attenzione, con una pantofola.
0: Non le ha fatto un sacco di male comunque. La nipote sta bene, guarda, sono andato a trovare all'ospedale, ha detto guarda Rocky, nulla di che, non ti preoccupare, mia nonna è così, ormai è esaurita, 95 anni che è in vita, quindi giustamente
1: la salutiamo.
0: In realtà è successo che vivevano assieme, no, questa nonna e la nipote,
1: sì.
0: E la nipote aveva scassato a minchia, come si dice,
1: okay,
0: no?
1: Okay.
0: Perché stava tutto il giorno nel letto con il condizionatore acceso. Allora la nonna si è un po' incavolata, ha preso la pantofola e gliel'ha lanciata addosso.
1: Ma questa nonna è consapevole che ha aperto un vaso di Pandora.
0: Ma
1: cioè,
0: guarda,
1: adesso tutti quelli che stanno ascoltando Radio Peter Pan dovranno dirci al 393 7366 240 quegli oggetti che vi sono arrivati quando sapevate di averla combinata.
0: Esatto.
1: A spoiler, sappiamo che queste cose non vanno fatte, ma è impossibile che almeno una volta non vi sia arrivata una ciabattata.
0: Almeno una volta tutti hanno avuto i genitori cattivi, quella giornata sta

0: Darren Kaiser con I Can Wait. E noi non vediamo l'ora di sentire un po' le vostre voci mentre ci raccontate al 393-7366-240 quelle volte in cui i genitori si incavolavano talmente tanto che vi lanciamo le pantofole, bastoni, mattarelli, tutto addosso.
1: Ciao selvaggi! Una volta mia madre mi ha riempito di mestolate giù per la testa. Il mestolo si è rotto.
2: Ecco.
1: E secondo me
0: godo.
1: Aiuta a far crescere sano un ragazzo o una ragazza.
2: Uno solo.
1: Perché
2: uno
1: senza
2: solo.
1: Di quello
2: sì.
1: Cresci storto.
2: Ah, ok.
0: E guarda, come sei cresciuto te, storto oppure dritto? Scusa.
2: Ma sentendo la voce una via
0: un po'
2: di mezzo,
0: storto,
2: una via di mezzo.
0: Colpa anche delle serate che fa comunque.
2: Infatti.
3: Il caro vecchio Battipanni
2: aia.
3: Ha battuto più me che tutti i panni della casa.
0: Comunque, cioè, te ricordi la solita frase che utilizzavano spesso i nostri genitori? Vieni qui che non ti faccio niente. E poi Pam!
2: Arrivava lo schiaffone.
0: Bellissimo.
2: Più di uno.
4: Buongiornissimo, Radio Peter Pan, tutto
2: caffè.
4: Bene? Beh, io ho due storielle da raccontarvi, molto brevi. La prima è una ciabatta lanciata da mia madre dopo una bravata serale e sono tornata a casa un po'. Condizioni disastrose. Immaginavo. La prima ciabatta a mode Matrix l'ho schivata, la seconda mi ha proprio preso pieno
0: che
4: testa.
0: Bello.
4: Vabbè, invece da piccolino mia nonna, essendo che avevo lasciato la porta del pollaio delle galline aperta, sono andate fuori tutte le galline e mi hanno dato in corso con il manico della scopa finché me l'ha rotto giù con le gambe.
0: Beh, guarda che ci sono delle mamme che sono talmente tanto brave che anche mentre cucinano ti lanciano le cose addosso e ti beccano comunque in pieno.
2: Certo.
0: Mia mamma mentre si faceva le unghie, no, il pedicure, sì, ha rotto le balle, pam, l'ha ciabatta senza neanche guardare, ti beccava in faccia.
2: Perché sono delle professioniste. Salutiamo tutte le mamme, i papà all'ascolto, e vi chiediamo anche se voi di conseguenza, o ricordando, avete già ripreso delle ciabattate, comunque delle botte dei vostri genitori, perché avete combinato qualcosa di
0: posso
2: di
0: dire brutto. Comunque posso dimmi. Dire te secondo me non hai preso abbastanza invece. 393 7366 240.

0: era un vero samurai da piccolo, cioè quando ero piccolo mi picchiava, mi dava le botte, stavo male. Potevo tra l'altro fare anche dei video su Facebook, no, per andare virale, no? Come picchiare il tuo figlio con le tue pantofole?
1: Ma è con te che non te ne hanno date abbastanza, se sei preso così. Allora, andiamo nella zona del Valdobbiadene di OCG perché hanno un po' di avventure da raccontarci.
2: Ciao selvaggi!
1: Ciao!
2: Io voglio dire la mia sulle botte in testa. Io mi ricordo che una volta mia mamma mi ha dato un cucchiaio di metallo mentre mangiavo i cereali, soltanto perché non mi sono pulito la bocca, ecco. E da quel giorno là
0: la
2: io mi sono sempre pulito la bocca e in giro mi hanno sempre fatto i complimenti per l'educazione. Quindi devo ringraziare mia mamma. Un saluto da Valdobbiadene di OCG, Brut.
1: Ciao, Brut.
2: E ripeto, secondo me ogni tanto una paga sulla spalla ai figli va data. Quindi, sono d'accordo con il ragazzo di Prince.
1: È vero.
0: Sono state delle esperienze abbastanza brutte comunque quelle
1: brut
0: che ha vissuto.
1: E traumatic. Io mi sono sempre sentita dire che sono una persona educata, anche mio fratello, quando siamo fuori, però l'educazione è arrivata da qualche parte.
0: Beh,
1: è arrivata sempre da una cucchiaiata, da stai dritta con la schiena, oppure prova a dirlo un'altra volta. E non so se ve l'hanno mai detto anche, facciamo i conti a casa.
0: Eh beh, quella è la frase più storica.
1: Facciamo i conti a casa, magari con una mano che ti diceva così, dacci un taglio, basta, facciamo i conti a casa.
0: Ti tiravano sotto in macchina praticamente. Poi io, comunque, oltre a pulirti la bocca devi anche lavartela, è giusto, no?
1: Sì, secondo me. Fai una ti sciacqui la bocca con il prosecco, capito?
0: Esatto. 393-7366-240. E voi, i vostri genitori, quando eravate piccoli, vi lanciavano pantofole e mattarelli?
1: Non li hanno arrestati però.

0: Intanto si comincia dicendo che mia madre era sicuramente un membro della squadra nazionale lancio alla ciabatta.
1: Bello.
0: Poi acquistava sempre delle ciabatte particolari, quelle con la suola da 3-4 centimetri, che minimo se minimo. Ti sfioravano soltanto ti procuravano un trauma
2: cranico.
0: Invece, se devo parlare di entrambi i miei genitori, posso dire che loro erano molto nature, nel senso che a casa nostra andava molto di moda il lancio del pezzo di legno per il camino, per la stufa.
1: Fa male quello, però.
0: E anche quelli lasciavano il segno.
2: E come se lo lasciavano?
1: A parte che eri piccolo e faceva male qualsiasi cosa ti tirassero addosso.
2: È
1: comunque.
2: È vero.
3: Ciao cagate, da un po' che non riuscivo a sentirvi, ma oggi sono tornato, quindi happy. Comunque le botte strane, a me è arrivata addosso una macchinetta del caffè che per fortuna non mi ha colpito, sono riuscito a schivarlo tipo Matrix.
2: Mamma
3: oppure
2: mia.
3: Un grappolino a duo di quelli di vetro, di quelli che si mettevano al centro tavolo una volta per abbellire, anche a quel mi è arrivato io, per il resto normale. Buona giornata.
2: Anche perché quelli se prendono velocità fanno male.
1: Sì, penso
2: ma la macchinetta del caffè,
1: sì, anche...
2: ti immagini, vai via, boom.

0: Sei caduto?
1: No, siamo ancora qui. Parliamo di oggetti che vi lanciavano addosso i vostri genitori quando facevate qualche marachella, qualche errore, qualcosa di sbagliato che in realtà poi avete ereditato anche voi che lanciate. No?
2: Esatto. 393-7366-240. Un po' di pubblicità e torniamo.
3: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Sport. Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Domani sera, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, domani sera, a Cesole, Mantova.
9: Battolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

0: Mischetta con Finimondo dal 2022, Happy Ending parte 2, che in realtà siamo all'interno di parte 1, Rocky da Dall'Anne, e stiamo discutendo un pochettino di quelle cose, no? Che quando eravate genitori, esatto, sì, o magari adesso che siete genitori, cose che lanciate addosso ai vostri figli.
1: Esatto, tutto è stato, siamo partiti a questa notizia di questa nonna arrestata per aver colpito la nipote con una pantofola. È arrivato questo messaggio che dice: di sicuro, soprattutto quando eravamo piccoli e quando ci chiamavano per fare qualcosa e non pudivamo subito perché magari stavamo giocando con gli amici, anche dopo 2-3 volte Andrea, perché tu ti chiami Andrea.
0: Sì,
1: Andrea,
0: grazie.
1: Vieni qua, Andrea.
0: Vieni subito a casa.
1: Ovviamente non andavamo subito a casa e arrivavano ceffoni, pantofole.
0: Io dicevo sempre ai miei 5 minuti sono a casa, in realtà dormivo fuori, tipo praticamente. Poi li chiamavo tipo alle 11:30, guarda che alla fine dormo fuori, il giorno dopo, pam!
1: 5 minuti arrivo.
0: Punizione.
1: A me è capitato una volta che mio papà mi ha aspettato sveglia. Erano quasi le 7 del mattino.
0: È tipo un film horror quando arrivi a casa.
1: Ho aperto la porta del corridoio, ho detto adesso è arrivata la mia fine. Sì, con mio fratello non sono stati così severi però, quindi le guerre le ho fatte tutte io.
0: Hanno fatto bene, posso dire.
1: Hanno fatto bene. Abbiamo tempo per un ultimo audio?
2: Sì. Mia mamma partecipava alle Olimpiadi di lancio della ciabatta. Oh, poteva tirar giù i piattelli, per la precisione.
1: Incredibile,
0: che
1: incredibile, bello. Pum, pum, pum.
0: 393-7366-240. Oggetti che vi lanciavano addosso i vostri genitori, oppure sì, oggetti che lanciate addosso ai vostri figli. E chissà che crescono bene questi cavolo di figli della nuova generazione. Porca miseria, mi stavo anche incavolando.
1: Ma sei zitto che ne fai
0: adesso
1: parte.
0: Basta.

0: Medic su Radio Peter Pan al 393 736 6240. Stiamo chiacchierando con voi di avvenimenti che sono capitati quando eravamo un po' più piccoli, dei nostri genitori che ce ne davano di santa ragione. Di conseguenza qualcuno di noi, qualcuno di voi è diventato anche genitore, quindi ci può raccontare se queste cose sono rimaste nella tradizione oppure
1: esatto.
0: No.
1: Mi hanno mai tirato sotto in macchina, per esempio.
0: No,
1: cose
0: dai,
1: un po' più
0: allora non esageriamo. Stiamo parlando di cose che ricordiamo con un sorriso. Ovviamente non si dovrebbe fare, però come abbiamo detto all'inizio, chi è che non ha mai preso una ciabattata? Dai, su.
2: Buongiorno.
0: Avanti. Buongiorno.
2: Io alle medie avevo invece grandi lanciatori.
0: Anche i professori.
2: Il professore di musica lanciava gessetti, quello di inglese lanciava i cancellini
0: pure.
2: E quello di matematica ti lanciava il diario.
0: Ecco fatto.
2: Quindi siamo una generazione da lancio.
1: E quella di tecnologia faceva le squadre praticamente dei lanciatori.
0: Sì, esattamente, esattamente. C'è chi ricorda il mattarello, quello da che si tirava la pasta,
1: sì.
0: Ma quello lungo lungo.
1: Quindi cioè, quanto lungo? Faccelo vedere quanto lungo deve essere questo mattarello per fare veramente così male. Poi ragazzi, da piccolo lo prendevo da mamma in tutti i modi possibili. Le cinture.
0: Eh sì.
1: Giusto?
0: Sì.
1: E poi vi ricordate le suore? Sono magica volfiori, botte. Sono foglie di posino pomeridiano, botte.
0: Sì.
1: Devo dire che ne ho prese tante, ma non sono cambiato di una virgola. Forse sei peggiorato. Magari ne ho prese talmente tanto di botte che porca miseria. Sei uscito fuori male poi.
0: Questa è la conferma che non servono a niente. Semplicemente sono dei momenti di frustrazione dei genitori che non sanno comportarsi in quel momento lì e quindi cosa fanno? Botte.
1: Poi le suore non erano quelle persone strabuone che ti accoglievano bene.
0: Ma figurati!
1: Si trasformavano in donnam praticamente.

0: figuraccia. Comunque, vabbè che sono le 8:50 del mattino, però Alessandro,
1: mamma Alessandro,
0: ci ha scambiato per un'altra radio. Che figuraccia. Ti meriteresti una bella, una bella sberla in faccia, ma porca miseria.
1: C'è chi ha detto che il mattarello, prima, sai che ci siamo chiesti quanto era lungo quel mattarello.
0: Ha
1: detto, è alto quanto me, più che lungo, e spesso così, tac, sulla schiena.
0: E chi te lo dava il mattarello? Attenzione, perché qui esce fuori la grande sfida. Gliela do io o gliela dai tu? Grande sfida finale tra madre e padre.
1: Ne avete prese di più, dalla mamma o dal papà? Sarebbe interessante anche fare questa sorta di contest. A, dalla mamma. B, dal papà.
0: C, da entrambi. È uscito perfetto. Secondo me da entrambi.
1: Questa non ce la siamo preparata, eh? No, zero. Ma è vero.
0: Beh, sì. No, hai ragione.
1: È vero. Allora.
0: Ridere tre tante tipo insieme. E se non piangevi, te ne davano ancora di più, porca miseria. Devi piangere.
1: Devi stare zitto. Usciamo un attimo a salutare questi ragazzi che stanno andando a Jesolo e ci stanno ascoltando. Saluto Nicole, Claudio e Giada. Magari hanno anche loro qualche aneddoto da raccontarci. Qui andiamo dalle tue zone. Andiamo in Albania. Dai. Abbiamo tempo?
0: Non tantissimo, no? Lo mettiamo tra poco.
1: Mettiamo
0: il prossimo disco, che è quello di Alok e Baby Reja, e si chiama Deep Your Love.
1: Di Alok
0: and Baby Reja. Guarda, ti do una

0: Calvin Harris e Jay-Z con Satisfy, che è la frase tipica che utilizzano i genitori, sì, quando lanciano la ciabatta e ti beccano giusto in testa, giusto?
1: Esatto.
2: Io Peter Pan sono sempre Alessandro, ciao, quello che ha fatto la figuraccia di prima, chiedo umilmente perdono.
1: Ciao.
2: Comunque, se posso ripiazzare il messaggio, mm-hmm, posso garantirvi che ne ho prese più da mio papà che da mia mamma, perché lui è ex militare, quindi a casa nostra è praticamente una caserma vivente. E come vi dicevo prima, andavo solo dalle suore, ma nonostante me ne prendevo dalle suore, me ne prendevo pure da mio papà, perché legnava bello fisso quando non facevo i compiti, non, e marinavo la scuola, ma penso che sia una cosa che abbiamo fatto un po' tutti. Però là veramente avevo il terrore che tornavo a casa, era Tyson che mi aspettava, altro che
0: il
2: ciao,
0: papà
2: è... Peter Pan, intanto buona domenica.
0: Il
2: ciao,
0: papà era Mike Tyson, la mamma Mike Dyson. Quindi faceva la combo perfetta.
1: Sì, dava giù con la aspirapolvere. Qualcuno ha mai preso l'aspirapolvere sulla schiena?
0: Adesso stai un po' esagerando.
1: Ma
0: comunque,
1: cavolo, ma una ha lanciato la macchinetta del caffè. Cioè, immaginate sta mamma che perde la pazienza, stacca la spina e lancia la macchinetta del caffè al figlio. Io sono rimasta traumatizzata, non immagino lui
0: bellissimo,
1: che l'ha ricevuta
0: però
1: addosso.
0: Bellissimo.
1: Ma incredibile. Dobbiamo fare un saluto
0: a
1: Simone. Ci salutate, stiamo andando a Bibione per le vacanze. Sono in macchina con Serena, Renato e Monica. Ciao ragazzuoli.
0: Ciao cari miei e buon viaggio. Buon viaggio, basta. Ho esagerato troppo. Sì. Radio Peter Pan.

0: volta al mercatino giù in Albania, avevo girato l'angolo e mia mamma, oddio, abbiamo rapito mia figlia, spam, appena mi hanno vista, là. E per il resto sono stata educata che se non fai una cosa o se non fai i compiti ti portiamo in collegio, ti abbandoniamo lì e basta, questo è ciò. Però anche comunque quello, in confronto al metodo Montessori che va tanto di oggi, io penso che quando avrò dei figli le sberle se le meritano e io le do, punto e basta, ciao.
1: Anche se non hanno fatto nulla, lei li picchierà lo
2: no,
1: stesso.
2: No, dai, non penso.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Silhouette donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Domani sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Domani sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.

0: Radio Peter Pan.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Alle 9 e 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da Ali e Ali per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Ali migliora la vita.
7: Breaking news.
8: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Secondo l'Iran è il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian invita a superare lo stallo né guerra né pace. Per i media israeliani, Tel Aviv pronta ad attacchi unilaterali se gli USA rinunceranno all'escalation bellica. Calcio amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1, MotoGP a Silverstone dalle 14, Aprilia di Martin in pole, tennis, Dardery ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima, nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: In my mind.
10: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan, Novan.

0: quelli dell'Happy Ending parte 2, che si sono travestiti, si sono trasferiti all'Happy Ending parte 1. Quindi, ci siamo vestiti come loro comunque noi,
1: sì,
0: eh.
1: Ma tu sei Joe o Angelo? Sei
0: Io
1: Joe?
0: Sono Angelo.
1: Ah, sei Angelo.
0: No, anzi sono Joe, preferisco essere Joe, il mio caro maestro, quello che mi ha insegnato, quello che mi ha dato la vetta.
1: Un po' a tutti, un po' esatto. A tutti, dai, il nostro mentore. E invece Angelo si è messo questo bel toppino stamattina. Molto,
0: che figata, Angelo. Posso toccare un po' il tuo petto?
1: Io direi di andare in New Jersey, esatto. Caro Rocky, negli Stati Uniti, perché la polizia si è inventata un modo molto alternativo per iniziare a fare le multe e cogliere un po' in flagrante gli automobilisti distratti al volante.
0: Esatto, ed è per questo che abbiamo utilizzato il termine travestimento, no? Perché loro si sono travestiti praticamente cioè da cespugli, no? E in modo un po' alternativo hanno iniziato a fare le multe ai passanti, soprattutto a tutte quelle persone che utilizzavano il cellulare mentre erano alla guida. Poi stavo anche pensando una cosa, no? Immaginati un cane che passa, vede sto cespuglio alto, fa anche la pipì lì addosso al cespuglio.
1: Posso dire, se lo meritano, secondo me non è una cosa legale.
0: Cosa? Che travestirsi da cespuglio?
1: Cioè, le forze dell'ordine non si potrebbero nascondere, anche quando nelle nostre strade si nascondono dietro alle stradine.
0: Ma non è giusto, per la sicurezza secondo me ci sta, soprattutto quelle persone dicono, vabbè,
1: no.
0: Finché superi il limite di velocità per un paio di chilometri ti dico, vabbè, ancora ci sta, poi ci sono anche gli autovelox che ti segnano
1: secondo
0: tramite le
1: no.
0: piattaforme. Però finché utilizzi il cellulare mentre sei alla guida, porca miseria, è giusto, sì. È
1: sì.
0: giusto ciularli, porca troia, no?
1: Certo, però lo devi fare legalmente, cioè devi farti vedere, cioè le forze dell'ordine devono essere visibili.
0: Ma magari stavano anche festeggiando qualcosa di strano in New Jersey, sai che là in America sono strani.
1: Certo,
0: no?
1: Io comunque denuncerei tutti quelli che nei cancelli delle loro case utilizzano le luci blu.
0: No,
1: sì, perché fanno venire degli infarti a tutti.
0: Meglio. Sì.

0: Tenope qui su Radio Peter Pan. Un disco che ormai è il disco più ascoltato in tutte le radio, lo sapevi?
1: I know.
0: È uscita una novità. Però non parliamo di dischi, parliamo di salute, perché c'è un sacco di gente che sta viaggiando, un sacco di gente che è andata anche a trovare Angelo e Joe in Bahia Blanca, che ricordiamo sono già partiti per l'appuntamento,
1: sì,
0: per la diretta ufficiale che starterà, daremo il via ufficiale dalle 10 fino a mezzogiorno e basta, insomma.
1: Loro li salutano, ma in realtà al momento non siamo ancora in diretta, quindi inoltreremo il tuo messaggio per mandare i saluti, insomma, Angelo e Joe. Poi, ciao, sono Renatone, ci salutate, siamo Oreste, Samantha, Ludovica da Seregno, direzione Bibione.
0: E ciao a tutti voi che vi state godendo questa bellissima giornata, che in realtà non fa neanche tanto caldo, quindi si sta anche abbastanza bene. Poi salutiamo anche Monica che dice buongiorno, noi siamo in viaggio per Rimini, un saluto appunto da Monica e da Fabio. E un saluto anche a tutti quanti, agli americani, quelli che viaggiano per le strade di New Jersey, state molto attenti perché probabilmente se avrete caso, avrete voglia anche di aprire meglio gli occhi, potrete notare questi cespugli giganti, un po' strani, con qualche macchinetta e cercano di incularvi, ecco.
1: Esatto, non ti veniva un'altra parola. Questa frase quindi è stata pubblicata, che avete notato il nostro cespuglio oggi? Se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no, perché su questi gruppi Facebook ci si aiuta a volte.
0: Esatto.
1: Si avvisa, guardate che c'è la polizia, guardate che ci sono questi agenti nascosti per ingannare appunto il prossimo.
0: Per dare delle multe.
1: Vabbè.
0: Ok, invece tra pochissimo parleremo di questo nuovo virus che è stato generato con l'intelligenza artificiale.
1: Ma l'avreste mai pensato di parlare di questa cosa?
0: Io no, anche perché non sono così bravo a parlare di intelligenza artificiale.

0: sei proprio entrato nella parte.
1: Radio Peter Pan, si parla anche di virus. Quelli inventati con l'intelligenza artificiale, che a volte risultano anche abbastanza utili.
0: Sì, hai finito?
1: No, basta, sì.
0: Perfetto.
1: Vado a casa, grazie. Ciao.
0: Questo studio pubblicato sulla rivista scientifica che si chiama appunto Science è stato guidato da degli esperti della Stanford University. Mm-hmm. Questa intelligenza artificiale, quindi l'IA, ha progettato, ascoltate bene, 16 nuovi genomi di batteriofagi.
1: Che cosa sono?
0: Traduciamo, sono virus che attaccano e si riproducono all'interno di batteri. Questi virus sono riusciti a infettare, ma anche ad uccidere quelli già presenti.
1: Quindi sono stati abbastanza utili in questo caso.
0: Utilissimi, ma la cosa importante, la scoperta importante, è che questo dimostra concretamente che l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per progettare nuovi virus funzionanti, quindi non solo per studiarli, ma anche per crearli. Ma il virus viene sempre visto come un nome, un'accezione negativa.
1: Sì.
0: In realtà può essere utile per combatterne altri.
1: Esatto, sì, però ci fa capire anche realmente che l'intelligenza artificiale, ovviamente, almeno al giorno d'oggi, possiamo utilizzarla veramente per qualsiasi cosa.
0: Qualsiasi.
1: Nel senso, adesso la stiamo utilizzando sì per lavoro, per studi scientifici, per
0: la
1: scoperte,
0: musica,
1: per qualsiasi tipo di cosa, però si può utilizzare anche per creare dei virus, perché poi chissà se il Covid, l'antivirus sono nati
0: secondo me, per caso. Secondo me sì, è nato in laboratorio ed è stato fatto con l'intelligenza artificiale. Comunque gli esperti dicono anche di stare attenti perché è un rischio per la sicurezza, però cerchiamo di essere sempre positivi, non con il Covid,
1: esatto,
0: e di pensare che lo fanno per la nostra salute.
1: La
0: che
1: nostra
0: dici?
1: Salute, sì,
0: certo.
1: Sono d'accordo.
2: Peter Pan, happy ending.
3: Mami, a mí me gusta tu descendencia entera.
4: ¿Por qué?
3: Porque ella me da
5: la mamá de la mamá de la mamá. De

0: Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
1: Davvero? Così sì. Tanto caldo avevi? Porca miseria. Chissà quanto caldo farà al safari di Ravenna.
2: Perché vi regaleremo tra poco due biglietti per il parco faunistico, appunto, Safari Ravenna.
1: Quindi telefoni alla mano, segnatevi il numero 393-7366-240.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Gioco con il disco Lady. Facciamo un paio di saluti anche perché tra pochissimo si
1: ciao,
0: giocherà.
1: Ciao Peter Pan, noi siamo in direzione montagna. Ciao da.
0: Ciao.
2: Ciao. Luis,
3: Eva
1: e Martina.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
4: Ciao Radio Peter Pan, sono Giulia e sto andando in piscina a Bibione. Ciao.
0: Ciao.
2: Ma tu devi andare al safari di Ravenna.
5: Su Peter Pan. Ora si gioca con...
0: Si gioca perché anche noi ogni tanto ci fanno giocare, ci fanno divertire. Per che cosa si gioca? Vi diamo la possibilità di vincere due biglietti per il Safari Ravenna, un parco ideale per tutta la famiglia.
2: Il Safari Ravenna è un parco faunistico che ti permette di vedere più di 1000 animali di oltre 100 specie diverse, fra cui animali selvatici, da vicino e senza barriere, come non potresti mai fare in realtà in un normale bioparco.
0: Quindi per esempio elefanti, giraffe, coccodrille, ma anche un sacco di uccelli volanti, giusto?
2: Sì, esatto, tipo quello di Rocky.
0: No, allora, il mio non lo faccio volare.
2: Allora, tranquilla. Come fanno a portarsi a casa questi due biglietti?
0: Dovete rispondere correttamente a questa domanda, molto difficile, non so se voi alle elementari, alle superiori, alle medie abbiate mai studiato latino.
2: E se avete per caso una laurea in scienze faunistiche.
0: Sì, qualsiasi tipo di scienza, chi si sa. E come si chiama il latino il leone?
2: Dilla meglio.
0: Come si chiama in latino il leone? Avevo letto il latino.
2: Il latino il leone. A. Pantera Leo.
0: B. Leo Panterus.
2: C. Felis Leo. Ripetiamo, come si chiama in latino il leone? A. Pantera Leo.
0: B. Leo Panterus.
2: C. Felis Leo. Chi indovina per primo in modo corretto si porta a casa due biglietti per andare a Safari Ravenna.
0: 393 73 66 240.

0: Bello.
1: E si è giocato per darvi la possibilità di aggiudicarvi due voucher per il safari di Ravenna, che vi ricordiamo, perché non l'abbiamo detto prima, potrete utilizzarli entro l'8 di novembre, giusto? Corretto,
0: esatto. L'8 di novembre, esatto, quindi avete tutto il tempo per andare con la vostra famiglia, con i vostri amici, figli, parenti, se avete indovinato solamente però questa domanda: come si chiama in latino il leone?
1: A, se mi togli la freccetta pantera Leo, B, Leo Panterus, C, Felis Leo. Il più veloce si aggiudicava due biglietti. Abbiamo un sacco di messaggi, ci avete provato, però c'è qualcuno che è veramente tanto appassionato di animali, mi sa, eh.
0: C'è chi ha detto C, uno ha scritto Lenis Leo, non è Lenis Leo, ragazzi, non poi.
2: Non è la B, non è la C,
0: non è Pantera Leo, è sbagliato, poi.
3: Felis Leo. Felis Leo.
0: Tanti hanno detto Felis.
3: Felis Leo.
0: No, è la C, non è la C, la numero 3. Ciao, potrebbe essere
4: Leo Panterus, Patti.
0: No, Patti, Leo Panterus, Leo. Leonis, fuori concorso, ciao! Grazie mille!
1: Li sto leggendo tutti quanti.
0: Porca miseria.
1: Semplicemente dire che non siete acculturati, non sapete nulla.
0: Dai. Allora, la vincitrice al photo finish è Giorgia, perché ha risposto Pantera Leo, che era la
1: risposta corretta.
0: Bravissima, brava
1: Giorgia. Giorgia, andrei a vedere un sacco di animaletti.
5: Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young. Forever.

0: Ma siamo sicuri che oggi sia San Salvador? Perché io, cioè, sono molto informato su questa cosa qui. Oggi, 9 di agosto, è Santa Teresa Benedetta della Croce.
1: Salutiamo tutte le Sante Terese Benedette della Croce che arriveranno ai nostri eventi di
0: sì,
1: Peter Pan.
0: Probabile.

0: passiamo direttamente a lunedì 10 di agosto, ovvero la giornata di domani sera,
1: domani,
0: giusto?
1: Sì.
0: Peter Pan 2000 Heroes, festa in piazza Cesole, sempre in provincia di Mantova. Dalle 22 in console, Andrea De Luca, Salvo Gagliano, Rocky e l'animazione in stile Superheroes.
1: Arriva un Peter Pan 90-210 alla festa del Fricco. Siamo a Carpacco, Udine. Dalle 22 in console ci sarà Marco Baxo e Lady Ellen.
0: Quindi facciamo festa tutti i giorni settimana
1: tutti
0: prossima.
1: Tutti i giorni.
0: Martedì 11 d'agosto, Peter Pan Tecno Impatto, ancora Work in Progress. No, non è, in realtà non è che sia Work in Progress, si chiama proprio così la festa, Work in Progress, Rampazzo in provincia di Vicenza. Dalle 21.30 in console, Thomas Menegazzi e Muva, con i grandissimi ospiti della notte, Lady Brian e Igor S.
1: Mercoledì 12 agosto invece arriva un Peter Pan Impatto alla festa del Ciclamino. Ci troviamo in a Fontanelle di Conco, provincia di Vicenza. Dalle 21.30 in console, Andrea De Luca e Andrea Glam.
0: Per maggiori informazioni consultate sempre le nostre pagine social, Facebook, Instagram o direttamente al nostro sito di peterpan.it alla sezione eventi.
1: Ora arriva una super hit, Peggy Gou insieme alla voce di

0: soldi.
1: Madame Marrakesh con Volevo capire, che ogni tanto tornano qui su Radio Peter Pan e ci danno, ci dicono: dai, fora,
2: dai,
1: avete
2: scappe.
1: Terminato.
3: Peter Pan Happy Ending.
2: Abbiamo finito questa prima parte dell'Happy Ending. Dalla Dallana e Rocchi è tutto, vi diamo appuntamento a domani sera.
1: Esatto, perché torneremo anche per tutto agosto, in realtà, dalle 17 alle 19 con
2: Happy Vibes.
1: Buona domenica, ciao.
4: Secondo tempo.
3: Peter Pan.
5: Ecco, finito. E ora?
6: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al decimo piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
10: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Domani sera, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, domani sera a Cesole, Mantova.
12: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai

0: stato così conveniente.
1: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Domani sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Domani sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
2: Chi non si batte è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Le 10 in punto. Ciao.
3: Peter Pan O'Clock.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: Il disco di Alan Walker si chiama Fate. State ascoltando Radio Peter Pan. Buona domenica mattina, 9 agosto 2026. Salutiamo e ringraziamo Rocky e la Dallan che vi hanno portati fino a qui. Tra l'altro, Angelo, hai sentito? Hanno fatto per un'ora un tutorial su come picchiare i bambini. Che allora, non mi sembra il massimo la domenica
1: mattina. Mi dissocio da quello che fanno i colleghi in onda e che dicono che stanno facendo la parte 2 della parte 1. Non si capiva una mazza. Però noi siamo qui, siamo pronti, siamo in spiaggia. Posso mettere la sigla, Gio?
0: Seconda parte delle PN che comincia dal Baia Blanca a Porto.

0: Porto Santa Margherita, al Baia Blanca, dove c'è un sacco di gente che già si sta rilassando, sta facendo colazione, qualcuno sta sonnecchiando sotto gli ombrelloni, e quindi per le prossime due ore l'obiettivo è quello di svegliarli tutti e portarli sotto la console, dove regaleremo gadget, faremo un po' di giochi. Ci sarà, pensa Angelo, anche l'oroscopo speciale spiaggia questa.
1: Non mi dire!
0: Sarà incredibile! Ci sono...
1: ho paura!
0: Tra l'altro, l'ultima mezz'ora, dalle 11:30 a mezzogiorno, facciamo il DJ set personalizzato da Angelo PA1.
1: Ma sei sicuro?
0: Si chiama La Cacciara.
1: Sei sicuro?
0: È un bel nome per un
1: allora,
0: format.
1: Una cosa importante, dobbiamo spiegare subito anche per gli amici che ci ascoltano da casa. C'è una situazione imbarazzante per il sottoscritto, il sole picchia, quindi non vedo una mazza su il monitor e Giovanni lì per lì ha rubato due cartelli della San Montana.
0: Vabbè, non serviva citare,
1: no,
0: quelli dei gelati.
1: Io c'ho i gelati qui davanti alla console, due bei cartelloni a farmi dell'ombra per riuscire a portare avanti la console e per portare avanti la diretta. Quindi ragazzi,
0: così non c'hai riflessi sul monitor del computer.
1: Bravo Giovanni, bravo.
0: 393-7366-240, sto ascoltando Radio Peter Pan mentre voi ve la godete al Baia Blanca e io intanto sto facendo puntini, puntini, puntini se volete partecipare, così Rocky, che sta facendo regia da Castelfranco, ci inoltra i vostri messaggi. C'è un bel disco in apertura?
1: Bellissimo, se me lo fai mettere.

0: Disco dei The Colors, si chiama Rolling Stones. State ascoltando Radio Peter Pan. Buona sì. domenica mattina, una bella domenica d'agosto. In diretta fino alle 12 con Joe ed Angelo PA1 per l'Happy Ending, parte 2 questa volta. Solitamente facciamo la mattina presto, dalle 7 alle 10. Però, ne valeva la pena perché siamo nella spiaggia più bella del nord-est. Siamo al Baia Blanca a Porto Santa Margherita. Un ringraziamento, Angelo, lo facciamo già a Maila, alla boutique del capello di Noventa di Piave, via Rialto, di fronte Outlet, che ha permesso questa diretta. Ringraziamo Andrea che ci ha ospitati anche quest'anno. Angelo era da marzo, non vedeva l'ora, mi diceva tutte le domeniche: ma andiamo al Baia Blanca, andiamo, e ci siamo arrivati.
1: No, Angelo da marzo che non si taglia i capelli, quindi io andrei di corsa questo pomeriggio alla boutique del capello.
0: Sei veramente
1: ma è così, l'ho tenuto
0: sei
1: apposta.
0: Veramente un pirla. Allora, di fronte a noi, a parte che c'è già il feudo di Concordia Sagittaria che è resident da
1: fammelo
0: tutte le
1: dire,
0: estati.
1: Concordia Sagittaria che ha soltanto 15 abitanti, 4 di questi questa mattina sono qui con noi.
0: Ma secondo me anche di più, adesso
1: sono
0: ne
1: Jessica,
0: su altri.
1: Ci sono Mirko, c'è Federico, c'è Mauro che è andato al bagno perché era emozionato. Sono tutti qui, tutta Concordia Sagittaria per te.
0: Ci sono un po' di messaggi al 393-7366-240. C'è Sandro che dice: io sono vicino a voi, sono ad Eraclea. Dice che bello iniziare la dieta dalla spiaggia, che non lo so se iniziare la dieta dalla spiaggia sia una bella idea. Poi qualcun altro dice: intanto vi ascolto mentre torno da San Fiorin, quel negozio con tutte le cose lì. È un po' vago il messaggio che manda Riccardo. Poi chi c'è? C'è Manola che ci saluta, dice: questa domenica non vi mando foto osè perché tanto avete già un bel vedere di fronte a voi.
1: Infatti Manola, non serve, qui è pieno di bella gente, ma soprattutto di natiche già esposte a quest'ora del mattino. Chiudiamo così. Per quelli che sono qui presenti, sappiate che questa ascoltatrice ogni domenica mattina ci accoglie con un sacco di immagini di sederi.
0: Ma non i suoi.
1: Però non i suoi.
0: I suoi,
1: esatto.
0: Sederi.
1: I suoi,
0: no, ne ha diversi. Suoi. 393-7366-240. State ascoltando Radio Peter Pan. Questo è l'Happy Ending.

0: Ma che meraviglia, Alfa e Manu Chao su Peter Pan nell'Happy End in parte 2. Sai che una roba che mi dispiace un pochino è che non c'ho il radiomicrofono, quindi non posso andare fisicamente sui tavoli.
1: Ma per
0: dovrò
1: fortuna
0: portare della gente fisicamente qui in console, anche poi per regalare un po' di gadget. Una roba bella invece è un saluto che ci arriva da Biella, quindi non è solo bella, è Biella. Sai che ieri sera i nostri
1: Mamma
0: colleghi
1: Giovanni,
0: sì, Andrea De Luca, Francesca Voice insieme a Matteo sono andati in spedizione in Piemonte, dove hanno trovato un sacco di ascoltatori di Peter Pan, perché la radio lì si sente a cannone.
2: E gli hanno chiesto di noi cosa facciamo con la borraccia, lo sborraccio, chi sono?
0: E gli avranno chiesto, sì, tutto il tempo ad Andrea De Luca mentre suonava i dischi. Adesso che sono sulla via del ritorno, sono in macchina, ci stanno ascoltando e quindi li salutiamo.
2: Fate un bel viaggio, ragazzi, bravi. Mi è piaciuta
0: molto. L'avevo già fatta io, però, questa battuta.
2: Quando?
0: È un attimo fa.
2: Non ero attento, scusa.
0: C'è la Kate che sta facendo pulizie nella casa delle ferie a Siena e dice: è una ciusseria, una schifezza non nostra. Non so cosa sia la ciusseria, cioè schifezza.
2: Ma la schifezza ascoltare
0: non
2: noi o una schifezza pulire?
0: No, è quello che sta pulendo nella casa delle vacanze. C'è chi invece va a prendere un po' di fresco sul lago di Levico, Matteo, Elisa e Leonardo. C'è chi invece, come Nadia, Leandro, Alicia, il piccolo Lamar che dorme, sono al fresco ad Asiago, quindi
2: bello.
0: Comunque gente che si sta rilassando.
2: Sì, sicuramente.
0: Tu ti stai rilassando,
2: no,
0: Angelo?
2: No, perché sto attento a questi due cartelloni di gelato che stanno spingendo il monitor del mio PC continuamente. Ho il timore che tutto quanto salti, quindi se per caso voi a casa sentite la radio spegnersi,
0: no, ma non succede.
2: È colpa di cartelloni col disegnato il gelato al pistacchio sincero.
0: È bello il pistacchio sincero perché non ti mente. Invece se prendi la menta, quella sì che ti mente.
2: Alla faccia, senti che battute, guarda.
0: 393 736 240, fai finta di niente, metti un disco, vai.
3: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: De Palma, ai ai ai, ai ai ai, sembri fatto tu con l'ai ai. Angelo Pieguan.
1: Guarda che ti sono una borraccia con gli occhiali.
0: Allora, stavamo distratti, in realtà, perché Angelo si stava facendo massaggiare da Sofia, che è una scena che avrei preferito non vedere. Però ci ha ricordato Sofia, giustamente, che questa settimana è stato il compleanno, sì. Venerdì, è stata anche chiamata dei remix in onda.
1: Sì.
0: Compleanno di Monica, che brava, è Monica. All'accoglienza e l'ingresso.
1: Scusa, la cosa più importante del compleanno di Monica. Sofia, domani sei scappata che devi continuare col messaggio?
0: Col messaggio o col massaggio?
1: Col massaggio. Allora, andiamo avanti col compleanno di Monica, vai.
0: No, è stato il compleanno di Monica, che lei è sempre qua a controllare che sia tutto funzionante, e in onda con i remix era tutta timida, sapessi che era tutta no, ma
1: Monica
0: no,
1: è una donna neanche, tutta d'un pezzo,
0: non voleva neanche rispondere al telefono.
1: Ah sì, perché c'è sempre questo timore di dire sciocchezze. Invece io e Giovanni abbiamo fatto un corso appositamente studiato per noi due per dirne tante di sciocchezze senza provare imbarazzo.
0: Questa chi non dice sciocchezze, Angelo, sono i nostri ascoltatori che sono in partenza per le ferie, tanti. Ad esempio c'è chi come Franco ci scrive: ciao ragazzi, voi in Bahia Blanca, noi a preparare le valigie, visto che domani notte si parte, destinazione Tokyo per 15 giorni. Oppure Daniele, che sta facendo kayak a Bibione, mentre sta facendo kayak ci manda il messaggio, è portentoso.
1: Altro che il nostro direttore Marco Baxo, che con le cuffiette mentre pedala non può e non vuole risponderci al telefono. Con
0: però kayak, ci ascolta, bravo. E monitora tutto.
1: Marco, sei un grande.
0: C'è chi è allo sky... grandissimo. Grandi anche quelli dello skydive di Venezia, che ci ascoltano anche loro, che si buttano dall'aereo e mentre si buttano ci ascoltano. C'è chi invece come Giorgio dice: non si riposano tutti, io continuo a lavorare fino alla pensione, sei un eroe.
1: Sì, dipende dal lavoro che fa, se lavora in miniera oppure se di lavoro fa il vive di rendita e fa il mantenuto.
0: Poi la raccontiamo sta cosa, che c'è una coppia che è venuta qui in viaggio di nozze.
1: Attenzione che su questa coppia abbiamo un sacco di aneddoti, ma ve ne parliamo dopo.

0: disco di Doci si chiama Anxiety, state ascoltando Radio Peter Pan e è molto bello perché in regia Angelo PA1 mi ha detto vai parla parla, però non mi ha acceso il microfono, è marginale sta cosa.
1: Sì, ma cosa servono i microfoni per uno che fa lo speaker?
0: Live from Bahia Blanca, Porto Santa Margherita a Caorle, dove vengono un sacco di VIP e special guest. Fra poco vi raccontiamo la storia di due neosposini che sono venuti qua in viaggio di nozze. Prima però, sai che quest'estate c'è al cinema forse il film dell'anno, L'Odissea di Christopher Nolan. Christopher Nolan è venuto in gita, in vacanza qui a Porto Santa Margherita ed è ai nostri microfoni. Hi Christopher.
2: Hi.
0: Ah, vedi, è sofferente perché la sabbia scotta, quindi ai ha detto
2: ai.
0: Christopher,
2: ai.
0: Sei molto felice che are you very happy that your movie is very good on Botteghins, ai botteghini è veramente forte?
2: Yes.
0: Yes, è veramente contento. Adesso puoi permetterti di cambiare macchina perché lui c'ha ancora una macchina Euro Zero del 2001. Adesso puoi comprarti la macchina nuova, Christopher.
2: Yes.
0: Yes, è veramente happy. Tra l'altro,
2: fagli dire un'altra volta ai, ai, ai. Per cortesia.
0: Un segreto sul cavallo di Troia che è stato particolare. No.
2: Ai.
0: Ti sei affidato a qualcuno o l'hai costruito with your hands?
2: Ai.
0: Ai. Secondo me stava per sì, l'ha costruito con le sue mani.
1: Ma infatti lui ti ha risposto, quell'ai era riferito alle spine del legno che c'è ancora piantate nelle mani.
0: Facciamo così, adesso io cazzeggio un po' con Christopher Nolan, torniamo fra poco con l'happy ending, state con noi.
3: Radio Peter Pan, happy ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Hit, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Forever Fun, Forever Summer. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
10: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Hai visto, Angelo, che Christopher Nolan, mentre andava questo disco, ci ha girato un video che utilizzeremo per i nostri social, varrà un sacco di soldi.
1: Sei sicuro?
0: A voglia.
1: Attento a calpestare quel cavo lì, che tutto quanto passa, tutto il segnale passa sotto i tuoi piedi.
0: Sarà sicuro che lo calpesterò. State ascoltando Radio Peter Pan, Guru Josh, Infinity, il remix è quello del 2008, con Joe ed Angelo PA1 a cavalcare questa domenica mattina d'agosto nell'Happy Ending parte 2.
1: Hai voglia a cavalcare, Giovanni?
0: Al Baia Blanca, Porto Santa Margherita. Guarda, a proposito di cavalcare, adesso mi sto disarcionando dalla console e vediamo se arrivo a intervistare la coppia di neosposini che ha deciso di venire fino a qui in viaggio di nozze. Ho già finito il cavo, Angelo, quindi
1: sicuro, ma ti basta.
0: Barbara, vieni qua un secondo. Barbara è un paio di settimane o qualcosina di più che ci informa, che ci informa del suo matrimonio. Finalmente si sono sposati e settimana scorsa ci ha mandato in radio le foto del matrimonio, fatto sulla spiaggia fra l'altro. Ciao Barbara.
2: Ciao.
0: Buongiorno, come si chiama il tuo marito adesso?
2: Roberto
0: e Barbara, che sono sposi quindi da quanto? Due settimane.
1: Però a quanto pare sono già stufi l'uno dell'altra. Allora, avvicinati un attimo a Roberto, che tu hai appellato nel fuori onda una settimana fa. Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno.
1: Allora, quando abbiamo ricevuto la vostra immagine, Giovanni ha avuto qualcosa da ridire sullo sposo che saresti tu.
0: Non è vero.
1: Allora sì, c'era, era qualcosa che assomigliava a...
0: Era sul taglio di capelli, ma era Angelo che ce l'ha sempre col taglio di capelli delle persone. Tanto che ha detto: ho i capelli in disordine, vado a tagliarmeli da...
1: Aspetta. Vado a tagliarmeli alla boutique del capello a 90 di Piave. Da Maila.
0: Certo, vedi. Emozioni post matrimonio?
3: No.
0: Zero, non te ne frega nulla. Che figata. Quindi bellissimo passare il viaggio di nozze al Baia Blanca.
3: Non è ancora il viaggio di nozze comunque.
0: Realmente dove andrete?
3: Zanzibar.
0: Bello. Bella. Però l'ha detto un po' interrogativo, perché secondo me lei lo benda e lo porta dove lo porta. Sì. Infatti alla fine è questo il
1: loro
0: viaggio.
1: Ma con gli occhi chiari così scuri il nostro Roberto non saprebbe identificare la differenza tra Zanzibar oppure Porto Santa Margherita, quindi va bene qui.
0: Aspetta Angelo, vorrei farti celebrare una roba posticcia.
1: Che cosa?
0: Tu devi solo chiedere: Barbara, vuoi tu prendere Roberto come tuo sposo?
1: Allora, attento con quel guinzaglio.
0: Veloce.
1: Che ti
0: celebra.
1: Porti dentro.
0: Dai che poi mettiamo un disco.
1: Metto.
0: Vuoi tu
1: Barbara prendere Roberto come tuo unico sposo?
2: Momentaneamente sì.
0: No! Chiedilo anche a Roberto.
1: Roberto, vuoi tu prendere Barbara come tua sposa?
3: Vabbè dai.
0: Adesso devi dire vi unisco
1: con la musica e
0: da Christopher Nolan
1: di Radio Peter Pan.
4: Radio Peter Pan.

0: Poco fa abbiamo intervistato, oltre a Christopher Nolan, una coppia di neosposini. Un ascoltatore dubbioso dice: bisogna intervistarlo tra un anno, non mi sembra troppo sul pezzo. Ho convinto della scelta. Ha fatto ok con la mano, è vero, non è ancora del tutto convinto. Ora interlocutoria per quanto riguarda cosa si mangia, perché c'è chi sta facendo ancora colazione, c'è, okay, c'è chi è indirizzato all'aperitivo,
1: sì.
0: Ma ci scrive Giovanni che dice: ciao amici di Peter, un saluto dall'Arciduca e il Porto Porchetta, direttamente verso la porchetta mobile.
1: Giovanni, sei tu o è un ascoltatore?
0: No, lui è responsabile della porchetta mobile.
1: A proposito di porchetta mobile, scorgo in fondo sulla spiaggia che stanno facendo
0: la porchetta.
1: L'acqua gym.
0: Dai, cretino. Non ho capito qual è il collegamento fra le due cose.
1: L'importante è che quelle che stanno muovendo le braccia non ci abbiano sentito, però tutto il resto d'Italia sì, non importa.
0: Ma attenzione, Angelo, è arrivato il momento dell'oroscopo della spiaggia.
1: Vuoi
0: è
1: della
0: uno
1: musica...
0: speciale. Solitamente a quest'ora nella Generation io faccio un oroscopo.
1: Vuoi questa musica qui, ti va bene?
0: Un po' dedicato, sì, va benissimo, è perfetta per l'oroscopo. Tu dovrai interpretare l'oroscopo.
1: Ho paura, vai.
0: Quindi c'è il voto. È un termine che ha a che fare col magico mondo del mare e tu devi dargli un significato.
1: Siamo sicuri che abbinato ce la facciamo?
0: Sì, sì, sì. Ariete, voto 6, la parola che ti rappresenta è ciambellone.
1: Scusa, ma io cosa dovrei fare esattamente?
0: Perché, perché ciambellone?
1: Ma scusa,
0: perché stai a galla, dai, in questa giornata voto 6.
1: Aspetta, scusate, voto 6 perché oggi rimanete a galla. Bene, andiamo avanti.
0: Toro, voto 7, caffè con ghiaccio. Cosa significa?
1: Significa che siete nervosi, avete anche un po' di caldo, volete mantenere sia il nervosismo, però abbassare la temperatura. Vieni,
0: molto
1: Sofia,
0: bravo.
1: Fammi dei massaggi.
0: Gemelli, voto 5, Angelo, pistola d'acqua, perché?
1: Pistola d'acqua perché le munizioni, quelle serie, sono finite. Scusami, ero distratto a guardare Sofia. Cos'è che devo dire?
0: Gemelli, voto 5, pistola d'acqua.
1: Pistola d'acqua perché i gemelli notoriamente piace giocare l'uno contro l'altro a pistole ad acqua.
0: Perfetta, con le loro stesse pistole.
1: Parliamo di pistole ad acqua.
0: Fra poco torniamo con l'imperdibile oroscopo della spiaggia, elegantissimo, su Peter Pan.

0: Matteo, beh, oggi Angelo Pieguan è super fan dei The Colors, quindi ha detto ma perché non mettere anche quella con Merck & Cremont, che sono stati con noi qualche giorno fa a Jesolo e hanno postato pure un reel sul loro profilo Instagram dicendo ah guarda come ci prepariamo per la serata di Radio Peter Pan, e stavano cazzeggiando.
1: Ah, okay.
0: Bellissimo, numeri uno. Su Peter Pan c'è l'Happy Ending parte 2, nel frattempo è arrivata la postina del Baia Blanca, il suo sogno è fare la postina, si chiama Sofia e ci ha consegnato una lettera con tutti i prossimi appuntamenti qui al Baia Blanca.
2: Una letterona, tipo, una letterona. Dire. Vai,
0: certo,
2: vai.
0: Ma meglio dei postini quelli di C'è Posta per Te, è arrivata proprio con la bicicletta a spinta. Ci ha segnalato che questa sera c'è un mega appuntamento, sottolineato anche da questa base. Sicuramente non c'entra nulla con questa base, perché
2: invece
0: sono i suoni potenti di Igor S e Lady Brian.
2: Invece sì, propongo al Baia Blanca di far fare una nottata ad Igor S e Lady Brian con questi suoni qui.
0: Fai sentire. Ah, voglia!
2: Senti,
0: che bello!
2: Bravi, bravi.
0: Continuiamo con l'oroscopo, Angelo. Allora, se è rimasti al cancro, voto 8, la parola marittima che li rappresenta oggi è perizoma, perché?
2: Allora, gli amici cancerini, amanti della divisione, vogliono che tutti quanti indossino un perizoma nella loro
0: vita. Avrei detto più culo. Ma perché, insomma, è quella la parte anatomica.
2: Allora, possiamo dirle le parolacce, sì o no? Se le dico io non va bene, se non le dico le aggiungi tu.
0: Se lo dici da culo, così.
2: Vai, vai avanti.
0: Leone, voto 7, Super Santos. Sai cos'è il Super Santos?
2: Ma cosa sarà, un
0: è il pallone, quello che vola via col vento.
2: Allora, Leone, si lascia, vi lasciate sfuggire ogni occasione, come il Super Santos, amici del Leone, e quindi non potete far altro che ammirare il cielo, il vostro pallone che vola via.
0: Chiudiamo con la tripletta, la Vergine, voto 4. Io e te, Angelo, siamo voto 4. La parola che ci descrive marittima è ghiacciolo squagliato.
2: Ghiacciolo squagliato, questa mattina, amici della Vergine, avete avuto come me, Giovanni, d'altronde, l'opportunità di vedere che col caldo non si vive, e quindi ci siamo messi sotto sabbia, abbiamo soltanto la testa che avanza fuori dal nostro rifugio sabbioso.
0: Fra poco gli altri segni che mancano per concludere questo imperdibile oroscopo marittimo.
2: Sei sicuro?
0: Dai.
2: Va bene.
3: Radio Peter.

0: State ascoltando Radio Peter Pan, il disco quello di Shakira si chiama Dai Dai, tra l'altro insieme a Christopher Nolan, è uno scoop del gossip, è venuta qui in spiaggia al Bahia Blanca anche Shakira. Ai Shakira.
1: Ai.
0: Assomiglia un po' a Christopher Nolan di prima, ma vabbè.
2: Beh, ci assomiglia solo nella voce, comunque posso assicurarvi che non ha nulla di Shakira.
0: Angelo, velocissimo, vai, che vai, qui vai, il Bahia Blanca non sta nella pelle per sapere come finisce l'oroscopo marittimo.
2: Sono pronto.
0: Bilancia, voto 6, la parola che ti descrive è olio super abbronzante.
2: Allora, gli amici da Bilancia sono amanti dello scivolare via di fronte ad ogni situazione, quindi l'olio gli si addice.
0: Attenzione Scorpione, voto 3, sabbia nella mutanda, qua si spiega da sola.
2: Amici dello Scorpione, vi piace nascondervi sotto sabbia, attenzione quando uscite, ripulitevi per bene.
0: Sagittario invece bene, voto 7, tuffo a bomba.
2: Allora, amici del Sagittario, sarà una giornata atomica.
0: Atomica, bomba,
2: sì,
0: certo.
2: Sì, sì,
0: Capricorno invece male, voto 4, braccioli sgonfi.
2: Va bene, amici del Sagittario, potete sempre ripiegare.
0: No,
2: sulla...
0: era il Capricorno.
2: Scusate,
0: era
2: il Capricorno, potrete sempre ripiegare sulla bracciola.
0: Acquario, voto 5, pedalò sgangherato.
2: Ma insomma, tutte le rogne alla fine, Giovanni. Amici dell'Acquario, sapete pur sempre nuotare, nonostante non siate dei pesci, quindi chissene.
0: Chiudiamo con i pesci, per l'appunto.
2: Sì.
0: Loro vanno benissimo, voto 8, castello di sabbia.
2: Amici dei pesci, siete dentro un acquario, al sicuro.
0: Bellissimo, dai, chiudiamo l'ora con un disco, vai.
2: Allora, come con un disco?
0: Ah, volevi mettere la pubblicità?
2: Eh certo.
0: E allora facciamo così, metti un jingle e poi la pubblicità. Linea.
2: Siamo pronti a Castelfranco? Lascia un attimo di tempo, Castelfranco, pronti?
0: È prontissima.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice.

0: Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome? E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Gino si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 11 da 2 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
9: Questi due sono inseparabili.
8: Ma chi? Dove?
9: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
8: Una coppia sfiziosa.
9: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
10: Ali migliora la vita.
7: Peter Pan Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Temperature massime in aumento con calde d'afa in intensificazione, poiché tornerà a rimontare l'anticiclone nordafricano e con picchi intorno ai 34-35 gradi, ma vi anticipo che saranno in ulteriore aumento con l'avvio della settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Blanca a Porto Santa Margherita a Caorle con Joe ed Angelo PA1. È arrivato il momento del gioco aperitivo con noi due ragazze che si chiamano
1: Noemi,
0: dillo forte vicino al microfono.
1: Noemi.
0: Ok, così facciamo anche la prova al microfono. E con Noemi c'è
2: Beatrice.
0: Il gioco è questo: serve a collegare delle parole. Ve l'ho spiegato nel fuori onda, adesso lo spiego a quelli che stanno ascoltando la radio. Si parte da una parola, ad esempio può essere bagno. La prima parola che ti viene in mente con bagno potrebbe essere schiuma, perché dentro il bagno, insomma, fai la schiuma. Schiuma, barba, perché utilizzi la schiuma da barba. Barba, Babbo Natale regali, insomma, avanti così, collegando una parola all'altra. Chi rimane delle due senza parole perde e non vince la maglietta di Peter Pan. Avete capito? Allora partiamo con la parola. Chi inizia? Inizi te? Ok. Con la parola gelato, cosa ti viene in mente?
2: Freddo.
0: Freddo, col freddo?
1: Inverno.
0: Inverno, con inverno?
2: Neve.
0: Neve.
1: Bianco.
0: Bianco, perfetto, bianco.
2: Colore.
0: Dillo vicino al microfono.
2: Colore.
0: Colore.
1: Pastelli.
0: Pastelli, giusto. Con pastelli?
2: Pennarelli.
0: Pennarelli.
1: Astuccio.
0: Astuccio, è tutta roba scolastica. Astuccio, ok?
2: Zaino.
0: Dillo vicino.
1: Zaino.
0: Zaino.
1: Scuola.
0: Scuola. Quando inizia la scuola? A
2: settembre.
0: A settembre. Settembre? Che si fa a settembre?
1: Estate.
0: Estate, ancora estate, certo. A settembre ancora estate. Con estate cosa ti viene in mente?
2: Piscina.
0: Piscina.
1: Acqua.
0: Acqua. Andiamo avanti all'infinito, Angelo. Sono preparatissime. Con acqua? 3, 2, 1. Niente, c'era anche il consiglio del pubblico, mare, certo, ci poteva stare. Quindi la vincitrice è lei, che si chiama?
1: Noemi.
0: Noemi, brava Noemi, applauso del Baia Blanca. Sei te che ti porti a casa la maglietta di Peter Pan. Che gioco incredibile che abbiamo fatto. Ti è piaciuto?
3: Sei stato bravissimo Giovanni, ma loro sono state più brave di noi.
0: Certo che sono state brave.
3: Ragazze, brave.
0: Che disco abbiamo, Angelo? Sarà bello?
3: Abbiamo Bam Bam.
0: Bello.
3: Che fare con l'acqua.

0: Di live da Porto Santa Margherita a Caorle, dove c'è una spiaggia bellissima, si chiama Baia Blanca, ci sta ospitando per questa diretta speciale della domenica mattina. Il disco che ha appena sentito è di Calvin Harris, anche lui in spiaggia stamattina. Hi Calvin.
1: Hi.
0: Hai preparatissimo Calvin Harris, ha la risposta sempre pronta. Sai Angelo, una delle cose che si fanno in spiaggia, cos'è che si fa in spiaggia? Beh, a parte mettersi in topless come le signorine qua dietro.
2: Guardare chi può essere proprietario di quello sdraio con il telo dell'Inter. Per
0: quello è mio.
2: Ah scusa.
0: Un'altra cosa che si fa in spiaggia, di cosa si parla?
2: Si parla, sicuramente si spettegola del vicino.
0: Quindi,
2: di casa.
0: Gossip.
2: Sì, gossip.
0: Ho chiamato Alessandra per parlare con lei di gossip. Allora Alessandra, a proposito di gossip, solo sì o no, hai visto che la moglie di Leclerc che è incinta?
3: No.
0: Vedi, non lo sapeva.
2: Perché la pancia è ancora piccola, però poi fra qualche settimana se ne accorgerà anche lei.
0: Quindi gossip l'abbiamo fatto.
2: Basta.
0: Altra cosa, si parla di sport, sai che tutti si comprano la Gazzetta, vengono in spiaggia.
2: Vai
0: e quindi
2: sport.
0: Per parlare di sport ho chiamato Alessandro. Ciao Alessandro.
4: Ciao.
0: A te chiedo, a proposito di sport, hai visto che la moglie di Charles Leclerc è incinta?
4: Sì.
0: Ah vedi, lui lo sapeva perché ha letto la Gazzetta.
2: No, perché c'ho l'occhio lungo più della moglie e quindi si è reso conto che era incinta e non c'è spazio per lui. Ma...
0: Aspetta c'è una bimba, sì, come sì. Ti chiami?
5: Alice,
0: cosa mi dicevi? È il tuo papà?
5: Sì, non lo chiamare.
0: Non devo chiamarlo?
2: No,
0: però era preparatissimo, hai visto? Lui lo sapeva. È la mamma che non lo sapeva di Leclerc. Non è la mamma? Chi è?
5: È un'amica
2: di Leclerc, un'amica
0: di Leclerc
2: tua,
0: e della moglie di Leclerc. Hai visto che avevo studiato, mi ero
2: Giovanni,
0: preparato sia nel gossip che nello sport.
2: Nel dubbio togliti da quel tavolo per cortesia, vai a scodinzolare da qualche altra parte con quel guinzaglio.
0: Ragazzi, adesso Angelo mette un bel disco,
2: allora.
0: Però preparatevi che alle 11:30 c'è il DJ set che si chiama Cacciara.
2: Sei sicuro che si chiama Cacciara?
0: Sarà bellissimo.
2: Allora
0: Angelo,
2: non me ne vogliate, ormai è tradizione, ogni anno in corrispondenza di queste date il sottoscritto mette una canzone che vi fa pensare al fresco. Direttore Marco Baxo, perdonami, ma oggi ci vuole perché è già caldo.

0: direttore Angelo PA1, tu ancora non lo sai.
1: Ok.
0: Te lo traduco perché ha mandato un vocaletto. Sono scontatissimo. Sei scontatissimo, Angelo PA1. Ha ragione.
1: No, non ha ragione. In altri tempi una cosa del genere avrebbe voluto significare solo una cosa: licenziamento.

0: Santa Margherita al Bahia Blanca, dove c'è Sofia che abbiamo perduto dopo che tu le hai chiesto di farti i massaggi. Lei non vuole fare la massaggiatrice, lo sai, lei vuole fare la postina.
1: Sì, però bisogna pur cominciare da qualche parte, è un lavoro comunque manuale anche quello di fare i massaggi, e quindi ha visto che sono teso, questo l'ho capito, quindi necessito che qualcuno venga a farmi dei massaggi live, quindi sarebbe la prima diretta con lo speaker, con il massaggiatore appresso. Veramente.
0: Pensa che Sofia ci ha fatto recapitare in quanto postina un messaggio da parte di un'ascoltatrice di Peter Pan, quindi Sofia è andata fino a Castelfranco, ha preso la lettera che l'ha dato Rocky, l'ha portata fino a qui. L'ascoltatrice si chiama Carmen e dice: fino a che ora siete lì? Fino alle 12 in diretta, poi ci fermiamo con tutti voi a fare una spaghettata agli olio peperoncino.
1: Sì, nel frattempo io vado a trovare Maila per sistemarmi i capelli alla boutique del capello a 90 di Piavi in via Rialto di fronte all'outlet.
0: Li hai già tagliati 7 volte stamattina.
1: No, ho soltanto detto che devo farlo, Giovanni, dai.
0: Dai, metti un disco che poi gli mettiamo la pubblicità e poi l'imperdibile DJ set che si chiama Cacciara con Angelo Pieguan dalle 11:30 a mezzogiorno. Lanciamo tutti i gadget di Peter Pan e del Bahia Blanca, dove ci sarà Albert Marzinotto il 20 agosto, quindi giovedì prossimo.

0: detto coglioni.
1: L'ha detto. Ero incredulo, però a quanto pare anche le canzoni che mettiamo dicono le parolacce, Gio.
0: Funziona un po' così. Fammi ringraziare i ragazzi che sono qui davanti, che mi hanno fatto un cenno, ci siamo capiti proprio con lo sguardo. Mi ha detto, sì, vuoi qualcosa da bere? Beh, a quest'ora una birretta, anche perché fra poco parte l'aperitivo su Peter Pan. È arrivato pure per ascoltare sta diretta in regia Castelfranco Veneto, non solo Rocky Festaiolo, anche Fede De Roma.
1: Ma Fede De Roma, sei il numero uno.
0: State con noi, a fra poco.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport. Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: la liquida ya no mami, il tuo sta bailando en la mitad, en la mitad.
5: Radio Peter Pan,
6: non c'è altra scelta.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
9: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Domani sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Domani sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.

0: Coppia Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: ¡Qué lo que estamos a rullar y empezó el verano! ¡Fuego!
2: Ed è così che parte l'ultima mezz'oretta in diretta dal Bahia Blanca a Porto Santa Margherita con i suoni di Angelo PA1. Mezz'oretta di DJ set, si chiama Cacciara perché? Perché facciamo Cacciara.

0: Will.
1: Sì,
0: ma adesso sì, Giovanni si mette a fare il trenino, soltanto che c'è il cavo corto e quindi non ce la fa arrivare lontano.
1: Solo il cavo, però.
0: Volevo mettere in dubbio la lunghezza delle tue cose, Giovanni.
1: È arrivata una parola al 393-736-6240, la dico come se fossi un vocalist. Diluente!
0: Bellissimo questo gioco.

0: Hai già cominciato a lanciare magliette, Giovanni?
1: Obnubilamento! È arrivata anche questa parola. Anche se ho il sospetto che me ne stia scrivendo Rocky Festaiolo e non gli ascoltatori. Però Rocky non sa cosa significa obnubilamento.
0: Attenzione ragazzi, ne ho una anch'io.

0: Sai che sto notando che ufficialmente è cominciato il momento aperitivo latineggiante, ma non gliene frega una mazza a nessuno. Ah,
1: non è vero, non dirlo, ci sono 6.000 persone che stanno ballando qui sotto la console.
0: 6.000 formiche sotto il plateatico, sì, 6.000 persone no.
1: Ad esempio i ragazzi che hanno offerto la birra, se in due venite qua sotto a ballare vi lancio la maglietta di Peter Pan.
0: Ragazzi, è un'occasione ghiotta.
1: Bastano
0: questa.
1: 30 secondi.
0: Dai.
1: Montagna! È arrivata anche questa parola.

0: Te l'ho detto che si chiama Cacciara questo DJ set.
1: Devi spiegarlo un po' meglio però, per quelli che sono qui presenti non riescono a capire che cazzo stiamo facendo.
0: Funziona che gli ascoltatori al 393 736

0: Matteo, c'è lui che si è pentito di aver portato la propria compagna qui in spiaggia, perché lei si sta stancando a sentire me te che diciamo sciocchezze, e lui è in vistoso imbarazzo, non sa più che faccia fare. Guarda, cara, ti ho portato a vedere gli amici di Radio Peter Pan che dicono cagate al microfono. Bella sta roba qua.
1: Transustazione.
2: Non credo sia

0: parlando, Giovanni, non sei coerente con quello che dici.
1: Però son gentile, perché l'ha chiesta con educazione.
2: Erika con la K.
1: È arrivata anche questa parola. Mi sto rendendo conto.

fronte a noi un mare bellissimo che poi vado a tastare a mezzogiorno. Adesso te ne procuro una. Cappellino non ce l'ho, ma una maglietta.

0: però magari domani torno in radio e dico guarda come sono abbronzato.
1: Allora, se devo parlare di te, l'unica cosa abbronzata che hai è la maglietta, Giovanni, e la barba forse.
0: Ah, è arrivata la cugina di Maida. Sei Erika con la K, grandissima, quella che ha appena mandato.

0: vendemmia.
1: Certo. Con il fuoco negli occhi, aspettando le luci al mattino. Questa è una parola da vocalist. Hanno scritto al 393-7366-240. Come fa?
0: Questa è da vocalist.
2: Come fa cosa?
1: Come fa?
0: E lo dicono.
2: Io volevo dirti, adesso cerco una canzone che abbia a che fare con lo Sporrachos.
1: Ti va? No, qualcuno scrive metti in settimana bianca.
2: No, non c'ho voglia adesso.

0: dello sposo di prima?
1: Davvero?
0: Solo che c'è una camicia azzurra. È il sosia di Roberto, di lui.
1: Ti avrei detto che è il sosia del Dogui. Te lo ricordi quello che faceva i film negli anni Ottanta?
0: Sì. O che il bafolismo è un po' Borat, però va bene lo stesso.
2: Però io creo che è il sitio
1: elegantissimo.

0: cumbia dello Sborrachos.
1: No.
0: Sì che arriva, sentila, sentila.
1: È il disco preferito di Christopher Nolan, fra l'altro.
0: Ci sarà Marco Baxo che gli verranno i brividi a sentire tutte queste belle canzoni.

0: avresti dovuto percuotere una borraccia mentre andavo.
1: Ah, giusto, giusto.
0: Ciao, buona spiaggia. Digli a, digli ad Angelo quello che vuoi dirgli al microfono.
2: Angelo,
0: dimmi.

Un anonimo benefattore è venuto a dirci: vi ho ordinato qualcosa da bere. Posso donarvi almeno un piccolo gadget di Peter Pan? Allora mandami qua tuo figlio. Uno di Peter Pan e uno del Baia Blanca. Con la maglia del Brasile, alla grande. Buona domenica.

0: Ringraziamo sicuramente Andrea, che ci ha voluti anche quest'anno, tutto lo staff del Bahia Blanca che ci ha coccolati, in regia Castelfranco Veneto, Rocky Festaiolo, Sofia la postina, Monica che ha compiuto gli anni l'altro
1: giorno.
0: Sai
1: che questa così mi fai un po' commuovere, mi viene a piangere. Vuoi dire che domenica prossima non saremo qui?
0: Purtroppo, sempre che Maila della boutique del capello non voglia omaggiarci un'altra diretta, mi sta di no.
1: Ma no, io vorrei invitare non solo Maila della boutique del capello, ma tutti gli altri barbieri della provincia di Venezia. La prossima settimana a farci fare un'altra bella diretta qui con loro.
0: Quindi Angelo, ricordo l'appuntamento.

0: sulla pagina Instagram chiocciolina Baia Blanca.
1: È un saluto finale questo, Giovanni?
0: Sì, ci sentiamo domani con la Peter Pan Generation dalle 10 alle 13 per quanto mi riguarda. Ciao, io sono Gio, ciao Angelo,
1: ciao Giovanni
0: prossima.
1: Per quanto riguarda me invece, domenica prossima live da Castelfranco.
0: Ciao belli.
2: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Domani sera Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, domani sera a Cesole, Mantova.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
6: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Hey, hey, here come the trouble.
8: Radio Peter Pan. Giro se batte. È troppo forte.
9: Peter Pan o'clock.
10: Mezzogiorno e un minuto.
9: Peter Pan o'clock.

0: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Stangata sui carburanti, rincari per 1.100.000.000 al mese ai danni di famiglie e imprese italiane. Allarme dalla CGA di Mestre. Gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal. Battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati e in forse. MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Calcio amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Sport.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: questa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Domani sera, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, domani sera, a Cesole, Mantova.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Jackpot.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
5: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
9: Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan Clock.
11: Guarda che bella coppia.
12: Quei due lì davanti.
11: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
12: La coppia dell'estate è perfetta.
11: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
13: Alì migliora la vita.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali

0: canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer.
3: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
4: tanta roba,
3: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
4: Tanta roba.
5: Ciao raga, bentrovati, c'è tanta roba nelle settimane di agosto, sono sola perché sono andati tutti in vacanza, ma io ci sono, Monica Morgan con voi, Thomas Menegazzi e Andrea De Luca sono pronti operativi in regia e remix, non sembra ma ci sono, e come sempre in collegamento spirituale con noi Lauri Mazzetti e le sue ciappette di Ibiza e Salvo Gagliano e le sue ciappette un po' meno carine in quel della Sicilia. Andiamo al numero 20, si conferma allo stesso posto questa settimana DJ Matrix con stesso posto, stesse sagre, ma quanto ci piace.
4: Tanta roba!
3: Tanta roba!

ma anche con quelli della cucina, con quelli del bar, con l'area giovani, capito, che sono anche i nostri pref, perché mandano ormai non più neanche cariole di mojito, damigiane di mojito, la cosa che a noi piace di più al mondo. Che ci volete fare? Andiamo alla 19 e troviamo Meet Me in the Dark. Baby,

Come si chiama quel cantante americano pieno di addominali da far schifo, proprio che ne ha veramente più della norma, capito? Che balla sta canzone. Io non so, ho visto un suo reel che faceva sta cosa di sto balletto della canzone, ok, della coreografia, e da allora in poi mi esce ovunque. Sai cosa mi esce sempre? Lui che fa sta roba, che adesso non mi ricordo più chi è, non mi sta venendo il nome, e Bad Bunny che balla quella canzone con quei pantaloncini. Cioè il mio Instagram è pieno di questa roba, che non è brutta, però raga, cioè basta, non ce la faccio più. Andiamo al numero 17.

14, dove c'è l'unica nuova entrata di questo secondo weekend di agosto. È una collaborazione tra i Medusa, che sapete essere italiani, sono in tre, sono Mattia Vitale, Simone Gianni e Luca De Gregorio, e Khalid, che è un cantautore statunitense. Sono usciti da pochi giorni con questa canzone, che però è andata già molto molto bene. L'hanno pubblicata e prodotta con l'apporto di Lewis Thompson, insomma un grande team. L'hanno presentata in Medusa in anteprima mondiale. Voi direte, in una festa di Peter Pan potrebbe essere, ma in realtà è stato sul palco Freedom del celebre festival di musica elettronica Tomorrowland 2026. Loro sono super contenti per questa uscita, la loro quinta uscita discografica ufficiale nel corso di quest'anno. Raga, tutto molto bene.

0: tanta roba,
1: tanta roba.
2: La classifica pop di Radio Peter Pan.
3: Posizione numero 12.

0: la vostra classifica del cuore, amori miei, soprattutto taggateci nelle stories quando l'ascoltate e insultate Salvo Gagliano, che fa mesi e mesi di vacanze pagate da Radio Peter Pan, peraltro, quindi cose imbarazzanti. Ma io, Monica Morgan, ci sono e vi faccio compagnia con il nostro Andrea De Luca e Thomas Benegazzi, in regia con i remix in servizio. Torniamo tra poco.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba!
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
13: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Hammer. Tanta roba, tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
1: Bentornati raga alla seconda parte di Tanta Roba in questo secondo weekend di agosto con un sacco di cose da raccontarvi. Partiamo dalla numero 10, perde una posizione Samurai J con Vito Salamanca e Flamenco Paranoia.
0: Tanta roba, tanta roba.

giusti, capito? Lui ogni anno mi esce con una canzone con gli amici o le amiche giuste e mi fa sempre tantissima roba, come questa, La testa gira, che a me piace sempre un sacco. Andiamo alla 7, dove sale dalla 14.

0: roba!
1: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
2: E a proposito di balletti, no? Prima si parlava di Michiko, adesso ancora non mi è venuto il nome di quel tizio che balla sta casa, ma io ce l'ho, c'è la faccia del tizio, ce l'ho chiarissimo, ok? E invece Anna, anche lei, con la sua coreografia, di cui è specialista, raga, Thomas Menegazzi, quindi se in questo weekend andrete in qualche posto dove suona Menegazzi, chiedetegli, perché ne sarà molto felice, di farvi il balletto.

0: in vacanza, e grazie invece di cuore alla nostra topolina Lauri, che anche se è in vacanza ci vuole bene lo stesso. Ciao amici,
1: tanta roba,
2: tanta roba. Tra poco All-in, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan
3: Spot. Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Peter Pan, Forever Fan, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
1: All In.
8: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: parliamo di cinema. Sì, allora, ragaz, intanto un po' di informazioni. Sono andato a vedere Spider-Man la settimana scorsa. Bellissimo. Quanti di voi sono andati a vederlo e cosa c'hanno, cosa ne pensano?
1: Scusa, perché Spider-Man? Negli appunti hai scritto bello e invece non hai detto bellissimo?
0: Ma correggo, ho scritto sbagliato negli appunti. Super bellissimo, super bellissimo. Mi è piaciuto davvero tanto. Per tutti quelli che si aspettavano un film d'azione, o se l'aspettano, è un po' meno d'azione degli altri, un po' più psicologico, più emotivo, però molto, molto carino secondo me. Detto ciò, sale l'attesa per l'uscita il 16 dicembre di Avengers Doomsday.
1: Ma ancora così tanto manca?
0: Manca un sacco.
1: Quattro mesi.
0: Nonostante questo, sono stati negli Stati Uniti venduti 19 milioni di dollari incassati, 19 milioni di dollari di prevendite.
1: Minchia.
0: Quindi già di prevendite sono a 19 milioni di dollari. Prima arriverà verso settembre un Avengers Endgame Encore.
1: Che cioè, vorrei?
0: Che lo ripropongono con 7 minuti di scene inedite. E quindi si può rivedere.
1: Come
0: quel
1: vogliono
0: film.
1: Monetizzare.
0: Ma io, infatti, in realtà volevo dire una cosa:
1: miseria.
0: Annunciare agli ascoltatori che se vi va questa operazione, adesso cerchiamo un cinema che ci appoggi in questa iniziativa, andiamo tutti insieme a guardarlo.
1: Quello di dicembre?
0: No,
1: o quello
0: di settembre.
1: Di settembre.
0: Endgame Encore.
1: Adesso io la dico così, non si dovrebbe dire, ma secondo me il giorno dopo, quei 7 minuti in più che ci sono, li trovate su TikTok.
0: Ma c'è, ma chi se ne frega? Ma sì, ma no, ma io, a me piace il concetto che ci andiamo tutti quanti insieme, visto che tanto ci sarà già il disastro poi per quello di dicembre,
1: sì,
0: quando uscirà. Quindi
1: prenota già.
0: Riempiamo, cerchiamo un cinema che appoggi la nostra iniziativa.
1: Quello di dicembre vengo anch'io, se andiamo a quello qua vicino.
0: Okay,
1: se
0: okay.
1: Vai distante non ci vengo.
0: No, ma andiamo a settembre invece no, non vuoi venirci.
1: A settembre? Va bene, ci andiamo.
0: Andiamo a vedere quello,
1: va bene,
0: quello
1: va
0: vecchio,
1: bene.
0: Però con 7 minuti in più.

0: Buongiorno ragazzi, state ascoltando il The Remix Show. Questa è la fase del programma in cui si parla di serie TV. Lo facciamo tutti i martedì e invece il giovedì si parla di cinema.
1: Esatto, così accontentiamo un po' tutti. Allora, l'ultima notizia invece riguarda Young Sherlock, che sta per tornare con una seconda stagione, o meglio, stanno facendo le riprese. Chiedimi dove.
0: Dove?
1: A Palermo.
0: Come a Palermo?
1: A Palermo. Molto bello, serie che vi consiglio di guardare se avete voglia di divertirvi. Ti leggo i titoli che ho visto, che sto vedendo io di recente.
0: Vai.
1: E ti faccio la mia recensione express.
0: Vai.
1: Così che gli ascoltatori possano partecipare poi a questa cosa. Quindi 393 736 2240, il nome della serie TV che stai guardando in questo periodo.
0: Beh.
1: E il voto da 1 a 10. Supermarket di Prime Video italiana, sulla scia di The Office e Cloud 9
0: Superstore.
1: Molto divertente, mi è piaciuta davvero tanto.
0: Che attori ci sono? Perché per me fa la differenza sapere che attori ci sono.
1: C'è Katia Follesa, c'è Tommy Cassi, c'è uno che faceva Zelig, Alessandro, non mi ricordo il cognome, è molto bravo, che fa il direttore del supermercato. Molto divertente.
0: Ok, perché se c'è Tommy Cassi è molto simpatico.
1: Sempre molto divertente, Muertos SRL, forse a te piacerebbe.
0: Non lo so.
1: Giuro.
0: Spagnola.
1: Vabbè, guarda, l'italiano, so che
0: io sono razzista,
1: Ho capito.
0: Se sono italiano e spagnolo,
1: sono le serie di Rovigo, dice che non le guarda.
0: Sono l'unico che stamattina non ha detto niente su Rovigo.
1: Amici
0: stamattina
1: di Rovigo, perdonatelo, è così. Better Call Saul l'ho riniziata dopo aver finito Breaking Bad, anche quella sempre molto bella. E la bomba sul volo Panam 103, una produzione inglese che è costata un sacco di soldi, secondo me non sta avendo il successo che speravano. Però quella, se vi piace un po' le indagini e poi collegato al disastro aereo, è voto.
0: Sai cos'è
1: 8,
0: che
1: 9, 10.
0: Io mi sono accorto che probabilmente su di me attecchisce molto meno tutto il mondo dei disastri o comunque delle storie brutte e tristi. Vado più sulle cose leggere, perché per esempio è uscita da un po' questa serie che si chiama Ovunque tu sia.
1: È divertente?
0: No, è una storia seria, è un thriller, ma dicono che sia bellissima. Non mi viene voglia di
1: guardarla,
0: perché dico, è una roba triste, gente morta, gente rapita.
1: Allora guarda Muertos.
0: Ma come?
1: Ci sono i morti, però è divertente anche quella.
0: Non lo so, io ci devo pensare adesso.
1: E allora Supermarket.

0: con Polina.
1: Hai delle persone a fianco con interessi interessanti? Cioè, o hai conosciuto qualcuno recentemente che dice, sai che mi ha colpito, mi ha dato qualche idea, eccetera, eccetera. Restiamo in casa, senti.
2: Ciao Muva, io non recentemente, ma visto che l'hai appena nominato, io ho conosciuto Andrea Martini perché gli ho venduto 4 cerchi della Golf. Era il 2020 o 2021.
1: Sì.
2: Ed è stata la prima volta che sono entrato dentro Radio Peter Pan. Che
1: bravo,
2: bello.
1: Bravo.
2: Mi avevate regalato una maglietta bianca con la scritta Peter Pan turchese.
1: Sì.
2: Persa. Mia nonna penso l'abbia, chissà che fine ha fatto con la maglietta. Difatti me ne sono comprate altre 3 dopo per ripicca verso il destino. Animale.
1: Beh, molto bene. Comunque, grande Kevin per il supporto. C'è chi dice invece, ciao Muva, dopo tantissimo tempo ti riascolto, il lavoro mi aveva assorbito, ma adesso sono in ferie tutto il mese. Come conoscenza recente direi una persona che adesso è una cara amica, conosciuta 2 anni fa tramite un amico, si è subito aperta con me e mi è stata vicinissima in molte situazioni difficili della mia vita. In questi 2 anni io ho fatto altrettanto, quelle conoscenze da adulti che ovviamente fanno bene al cuore, quindi diciamo che persona interessante per la sensibilità, che sicuramente è

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Spot.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Domani sera Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, domani sera a Cesole, Mantova.
4: Battolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Battolo vivi un'esperienza di shopping.

0: ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Pan, Forever Pan, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
2: All In,
1: il meglio della settimana di Radio Peter

0: film che usciranno tra poco tempo c'è La fine di Oak Street, ovvero arriverà il 12 di agosto. Protagonista c'è Anne Hathaway, che quest'anno ci prende un sacco di soldi.
1: Mamma mia, c'è, ragazzi, c'è il commercialista dell'Hathaway che l'ha chiamata e ha detto: oh,
0: hai sforato,
1: piano,
0: hai sforato. Hai sforato. E ha detto: hai sforato gli 80.000 all'anno, non sei più forfettario.
1: Non possiamo più farti da forfettario, apri la SRL. Adesso.
0: Vabbè, comunque, protagonista lei insieme a Ewan McGregor. Storia ambientata negli anni '80, dove una famiglia di questo quartiere di Oak Street improvvisamente viene sconvolta quando un misterioso evento cosmico li trasporta in un luogo sconosciuto.
1: Questa
0: nel trailer si vedono i dinosauri.
1: Di qualsiasi film, sì. Un po' d'azione.
0: Aspetta,
1: la vita viene sconvolta
0: prossimo,
1: da un evento.
0: Il prossimo che ti dico è uguale, cioè nel senso, stesso principio. Stiamo parlando di Dog Stars, Le stelle dopo la fine. Allora, regia di Ridley Scott, film che è tratto dal romanzo omonimo di Peter Heller. Storia ambientata in un futuro in cui arriva un virus e sconvolge tutto.
1: No, un evento incredibile!
0: Sconvolge tutto. Il protagonista è Jacob Elordi. È una storia molto simile a Io sono leggenda.
1: Anche il commercialista di Jacob Elordi comunque ha chiamato e ha detto: ciò, anche occhio, lui.
0: E anche il commercialista di Willy il Coyote, che era andato in pensione, adesso è tornato, visto che il 2 di settembre uscirà Coyote vs Acme.
1: Questo voglio assolutamente vederlo. Ho visto anche delle operazioni già nei social di Lucky Red, la società che produce questo film, che sono molto molto divertenti.
0: Lucky Red che se l'è preso dopo che l'hanno cassato in un po'. Sai che c'è una vicenda anche da quel punto di vista. Comunque, Willy il Coyote, che dopo non essere mai riuscito a prendere BB, poi a un certo punto fa causa all'Acme, che è l'azienda che produce i missili, eccetera. Ed è c'è anche John Cena che fa l'avvocato che lo accusa. Vabbè, insomma, molto molto particolare. Questi un po' dei film che usciranno nelle prossime settimane. Olì.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Pensa nel 1914.
2: Sì.
1: Magari fanno un bando per cercare nuove persone che fanno un lavoro nuovo.
2: Sì.
1: E ti mettono a fare il semaforo vivente.
2: Ah sì, perché questo primo semaforo elettrico installato il 5 agosto 1914 a Cleveland, in realtà sì, era elettrico, ma era azionato a distanza da un poliziotto attraverso una cabina di comando che sceglieva rosso, rosso, verde, rosso, verde, rosso.
1: È successo.
2: Verde, rosso.
1: È successa la stessa cosa 3-4 anni fa in Puglia.
2: Facevi il poliziotto?
1: No.
2: Facevi il semaforo?
1: No, peggio, al villaggio turistico all'ingresso, sì, c'è la sbarra, no? Per,
2: sì,
1: far entrare persone, e c'era sto tizio seduto sulla sedia plastica algida classica rossa devastata, seduto spavanzato con la pancia fuori, la birretta che premeva il pulsante solo per aprire e chiudere la sbarra. Che,
2: ecco,
1: bel lavoro.
2: Diciamo che è un lavoro che è durato poco, perché nel 1923 poi a Detroit entrava in funzione quello automatico, il semaforo automatico che cambiava, e solo poi è stato introdotto il giallo del semaforo.
1: Sì, è vero, perché il giallo all'inizio non c'era, ma no, in realtà in tantissimi paesi del mondo
2: ancora non viene usato.
1: Non, se non erro, non ricordo se in Polonia o a Budapest forse non c'è il giallo. Uno dei due posti dove sono stato il giallo non c'è, quindi devi stare molto attento.
2: Così come in altri paesi del mondo, ma ne abbiamo già parlato, per esempio c'è anche il semaforo blu.
1: In Giappone.
2: In Giappone.
1: Proprio brava.
2: Tu l'avevi visto?
1: Tu puoi sapere che ho visto in Giappone.
2: Che hai visto in Giappone?
1: Non me lo ricordo.
2: Ma da allora, perché viaggi? Stai a casa tua.
1: Perché io apro la mia mente, dovresti farlo anche tu.
2: Sì, però chiudi gli occhi se non vedi niente, c'è un problema.
1: Vabbè, l'importante è che il semaforo quando passo non è rosso, perché sennò veramente non vedo niente.
2: Ecco, lì aprili bene.
1: Eh sì.

0: Ciao ragazzi, è arrivato il momento di, ve lo dico perché forse vi succederà, di incazzarvi.
1: No, dai,
0: sì,
1: no.
0: Allora, se la prendete come l'abbiamo presa, almeno io come l'ho presa io sta cosa qua, un po' di nervoso vi sale perché è una notizia che arriva da non molto lontano da qui.
1: No, arriva da Pradamano, quindi siamo in provincia di Udine, ed è successo a dei ragazzi di 13-14 anni che volevano fare una cosa bella, volevano mettere via due soldi per comprarsi il ciao, poi una roba che adesso il ciao non si usa più. Allora, tu dici, vabbè, se lo voglio comprare. Poi? Non lo so, usato credo secondo me sui 1000-2000 euro.
0: Scherzi.
1: Usato.
0: No.
1: Ormai è un pezzo di storia.
0: Ma secondo me costa 500 euro perché non è che ne trovi tanti in buone condizioni.
1: Appunto, comunque, vabbè. Per quello. Vabbè, comunque volevano mettere via due soldi.
0: Hanno fatto il loro banchetto, una cosa che boh, sia io che Edo abbiamo fatto, no? Vendere magari, che ne so, le figurine.
1: Sì.
0: I braccialettini che t'avanzano.
1: Lo facevi in spiaggia, ti mettevi, esatto, con l'asciugamano e buttavi fuori tutta la tua mercanzia, gli avanzi di casa, li buttavi lì e cercavi di venderli.
0: Loro vendevano limonate e a un certo punto è arrivato un passante
1: e gli ha detto scusate
0: lo scontrino, scusate, come mai non avete fatto lo scontrino?
1: La fattura, il fatturanci, come allora facciamo?
0: Cosa ha fatto questo? L'ha segnalato alle forze dell'ordine, alle autorità che sono arrivate, gli hanno fatto la multa perché stavano facendo un'attività di fatto illegale.
1: Sì, li hanno ammoniti, gli ha detto ragazzi non si fa, non si fa, se non ci avete, no, stai tranquillo. Comunque poi è passata anche una passante e ha detto che voleva un limone.
0: Sì, quello era Sister Gloria.
1: No.
0: Allora, voglio dire, però non potete.
1: Stai calmo.
0: Mi agito. No, ma sai perché mi agito? Perché io capisco che ci siano alcune attività che vengono regolamentate dalla legge, giustamente.
1: E metti
0: però
1: che
0: poi
1: uno si prende la limonata da loro e poi sta male tutta la notte.
0: Sì, ma tu non puoi. Non so, i vigili urbani che sono andati a fare la multa, perché sono stati i vigili.
1: No, li hanno ammoniti. Non gli hanno fatto
0: multati,
1: la
0: multati.
1: Io leggo ammoniti,
0: Io leggo multati.
1: Ammonimento. Se la sono cavata con un ammonimento.
0: Ma posso dire? Ma voi dovete smetterla, dovete. Vi fanno il lavaggio del cervello per andare a rompere le balle a uno. Che è lo stesso principio per cui se uno che ha una macelleria regala un panino a un signore anziano perché l'ha visto e gli ha chiesto vabbè dai ti faccio un panino, te lo regalo io, e gli fai la multa perché non l'ha, non so, non c'era uno scontrino eccetera, ma voi non state bene.
1: Allora amici,
0: voi siete quelli che facevate la spia a scuola quando c'era tipo il compito in classe, dicendo prof si è dimenticato che c'era la verifica oggi.
1: Amici di Pradamano, voi che volevate il ciao, non vi preoccupate, venite a Radio Peter Pan che Nordio ve lo regala.
0: Guarda,
1: perché si
0: posso
1: sente
0: dire,
1: empatia con voi.
0: A parte che è la volta buona che ci fanno un articolo di giornale.
1: A noi?
0: Sì,
1: è vero, sarebbe bello.
0: Facciamo la colletta, regaliamo noi il

0: ascoltato All-in.
1: All-in,
0: il meglio della settimana.
2: Di Radio Peter Pan.
0: Peter Pan.
2: All-in.
0: Peter Pan. All-in. Tra poco, Mi Cassa è Stu Cassa. Con Alice Fassina
2: e Matteo Demo. Peter Pan. Spot.
3: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
6: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi.

0: Vita 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
1: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Mi casa, tu casa, casa, casa, casa.
6: È sabato e immancabilmente ci siamo noi a quest'ora. Mi casa, tu casa, la classifica dance ufficiale di Radio Peter Pan,
7: che vi fa compagnia mentre siete lì in coda verso la spiaggia.
6: Ma no, spero di no, spero siate su una spiaggia bianchissima delle Maldive, che ci stiate ascoltando in streaming.
7: Secondo me no, l'ascoltatore...

0: tranquilli, noi cerchiamo di farvi passare questi 60 minuti con la migliore dance di Radio Peter Pan, ma non quella di adesso, quella di marzo.
1: Ah, quanto si stava bene con quel clima. Ah, cara mia, ci vediamo in settembre, ciao.
0: Buona estate.
2: Ma buongiorno, ma come stiamo? Ma
0: buon pomeriggio, vorrei dire. Vabbè, vista l'ora.
2: Posso fare utilizzo proprio del mezzo pubblico?
0: No, no, no.

0: Evolution, the music for movement.
1: Dai, fammi salutare Fabio, il fisioterapista di mio papà.
2: Ah, ciao Fabio.
3: Ciao, bello.
1: Fabio. Che è la prova lampante che anche delle brave persone ci ascoltano. Ok, fatti i preamboli di diritto, andiamo con la puntata odierna di Mi Cassa Stu Cassa.
4: Due se ne vanno questa settimana.
2: Maxwell, sei pronto per schiacciare il bottone nero, quello dove si apre la botola e cascano dentro
4: due pezzi di questa settimana che abbandonano la classifica?
2: Kiki con Put Your Baseline.
1: E salutiamo anche Rex Anthony con Recapturing Matrix nel T78 Remix.
2: Cambiamo bottone da schiacciare, Maxwell. Si parte con quello rosso che dà il via ufficiale a Mi Cassa e Stu Cassa.
1: Ok!
4: Con Matteo Demo,
1: con Alice Fassina
2: e con il nostro Gigi e Maxwell.
1: Ah, l'hai chiamato anche tu Gigi e Maxwell. Che bello è! Hey.

0: stagione, cominciamo a respirarla.
1: Si sente già.
0: Ben Nicky con York on the Beach e ci fa già tanta voglia così. In discesa alla numero 18.
1: Alla 17.
2: Prima delle due new entry per questa settimana, Funk Tribu con a Speak of Blowing.
3: Keep

0: Dance numero uno di qualche settimana fa, ricordo.
1: Vedi come in qualche settimana cambia tutto?
2: La vita è una ruota.
0: E soprattutto una classifica. C'è chi sale, c'è chi scende.
2: Saliamo alla numero 14, dove troviamo
0: la seconda e ultima new entry. Novità di questa settimana, Demo, stai attento. Ascoltami il pezzo perché...
2: Torna in classifica Giuseppe Ottaviani,
0: questa volta con
3: The Underground.

0: applauso a Maxwell, perché ultimamente le classifiche sono molto ben distribuite.
1: Equilibrate.
0: Molto ben distribuite.
2: Ok.
3: Era la seconda novità di oggi di Giuseppe Ottaviani di Underground.
1: Già bello alto alla numero 14.
3: Saliamo alla 13, dove c'è un'altra discesa per Will Atkinson con The Parted on the Move.

0: On the Move, Will Atkins on Bartez, posizione numero 13, mi perde 4 posti rispetto alla scorsa settimana.
1: Alla numero 12, attenzione, attenzione, Gareth Emery con Annabelle Without You perdono 6 posti.

0: Stai ascoltando Mi Cassa e Stu Cassa. Buona estate.
1: Ben 6 posizioni in basso, li abbiamo trovati alla numero 12, Gareth Emery con Annabelle Without You.
2: Ok,
3: posizione numero 11.
0: Abbiamo finalmente una posizione che sale, sto parlando di Armin Van Buuren con Richard Duran, Always You.

0: Sei contenta che il tuo beniamino sale un pochettino?
1: Ma guarda, praticamente compensiamo il dolore con del dolore. Anni Van Buren, Richard Duran con Always You tagliano a metà la classifica. In salita era la posizione numero 11.
0: Noi andiamo di là, picchiamo Max con un parafango per non fargli mancare niente dalla vita.
1: Per rispettare le tradizioni di famiglia, Maxwell.
0: E torniamo subito.
2: Fin qui tutto bene.
3: Scott. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
9: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Domani sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Domani sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Fan Forever Summer.
1: Buona estate da Mi Casta e Su Casta. We are back, back. Incredibile, interi, non lo so, però siamo ancora qui. DJ Maxwell, Matteo.

0: Bogdan Mix Remix sembra quel medicinale. No, quel medicinale che devi spruzzare nel naso per liberare le vie aeree.
1: Il Bogdan Mix Remix.
2: Potrei provarlo.
0: Provalo.
1: E invece no, è lui che ha remixato per noi Gunshot di Gareth Emery, stabile alla numero 10.
2: Saliamo alla 9, dove c'è il vero colpo di reni della classifica. Dalla 17 della scorsa settimana la troviamo alla 9. Troviamo Tiesto con Brianna Grace, Beautiful Place.

0: numero Brianna Grace, posizione numero 9 in salita vertiginosa.
1: Saliamo ancora, però rimane stabile.
2: Fermati.
3: Oliver Heldens lì aggrappato alla posizione numero 8 con Lady Hear Me Tonight.

0: guadagna ben 5 posizioni in una sola settimana. Dalla 11 arriva la numero 6, era Reorder con Move to the Rhythm.
1: Alla 5 la prima posizione stabile della classifica.
0: È la terza.
1: È la terza posizione.
0: Sì, solo perché tu non sei stato attento.
1: No, ma io mi sto facendo i fatti miei.
0: Vedi?
1: Sto parlando di Holly James con Maddix e la loro Transmission.

0: basta. Pensa al resto. Armin van Buuren immancabile con almeno 6, 7, 8, 9 posizioni in classifica. Questa volta la numero 4 in discesa con Sonic Samba Rising Star Remix.
1: Ma l'antitrust non dice niente.
0: Io non lo so. Ma il notaio qui cosa dice? Prima di scoprire il podio però di questo fine settimana, caro il mio Matteo Demo, caro il mio Maxwell,
1: facciamo il recap.
0: Alla 10 stabile Gareth Emery con Gunshots.
1: Alla 9 Tiesto Brianna Grace con Beautiful Places.
0: Stabile alla 8 Oliver Heldens con Lady Hear Me Tonight.
1: Alla 7 Tiesto and Force con Bring Me To Life.
0: Più 5 alla numero 6 con Reorder Move To The Rhythm.
1: E alla 5 Holly James Maddix Transmission.
0: A chiudere un passo sotto al podio in discesa Armin van Buuren alla 4 con Sonic Samba.
1: E quindi squillino le trombe.
2: Che parte
0: il nuovo podio.
1: Bravissima.
0: Cambia la numero 3 in salita dalla 7 Kato con Turn The Lights di Chase From Mars Remix.

0: Turn the Light, Cato, in salita alla numero 3.
1: Ok!
2: Alla 2 è quella che la scorsa settimana era sul terzo gradino del podio. Sto parlando di Disco Lines con No Brook Boys nella versione Dremix.

0: È lui o non è lui? Certo che è lui. Il rework è quello di Max Tyler, la numero uno stabile di Mi Cassa e Sto Cassa questa settimana. Rimane Grease 2000 dei Three Drives.
1: Noi abbiamo detto tutto, abbiamo detto bene.
2: Siamo stati belli, siamo stati bravi e carini.
0: Belli soprattutto perché non ci vedono.
2: Carini e coccolosi.
0: Un po' meno Maxwell.
2: Io ti voglio bene lo stesso, Maxwell.
0: Buon weekend a tutti, godetevela. Ciao.
3: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
4: Ecco, finito. E ora?
5: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: my mind.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
1: Forever Fun, Forever Summer.
5: Su Radio Peter Pan,
1: Peter Pan,
5: c'è All In.
1: All In,
5: il meglio della settimana
1: di Radio.

0: arriva anche l'umorismo di Fedro, che ha chiamato il colorificio per la vernice con gli ioni.
1: Lo sfogatoio di Interpan.
2: Pronto?
3: Sì, è il negozio di vernici?
2: Sì.
3: Sì, io prima di passare volevo sapere se ci avevate la vernice coglioni.
2: La vernice che, scusi?
3: Coglioni.
2: Coivoni.
3: Coivoni? No, coglioni.
2: No, no, dici forse ce l'ha lei, io non ce l'ho.
3: Se la chiamo perché mi serve.
2: Ma con quel nome mi sa che forse ce l'ha lei, ce l'ho con quel nome, ok?
3: Ma cosa?
2: Va bene?
3: Ma che problemi c'ha, scusi,
2: Buonasera.
3: Ah, vernice coglioni.
4: La vernice?
3: Coglioni.
4: No, questo rivenditore non ce l'abbiamo.
3: Non è un rivenditore, è un tipo di vernice.
4: Un tipo di vernice non ce l'abbiamo. Scusi, lei ha chiesto la vernice?
3: Coglioni.
4: Ah, ho capito. No, questa marca non ce l'abbiamo. Ma forse se lei già l'ha provata, forse perché lei praticamente si rifà a questa marca.
3: Ancora quella marca? Non è la marca, è coglioni, con gli ioni, con gli ioni. Uno quando la mette rilascia ioni.
4: Con gli ioni?
3: Mamma mia, coglioni, sì.
4: Ah, ok, adesso che si è divertito, buonasera.
3: Ma guardi che esiste la vernice coglioni,
4: Sì, va bene, la ringrazio.
3: C'è uno
4: non la trattiamo.
3: Uno la mette e rilascia gli ioni.
4: Signore,
3: come fate a lavorare così? Non si sa.
4: No, va bene, la ringrazio.

0: Ivan Polino.
1: Along the Broad della Generation si parla un po' di tutto. Vi ho accennato un attimo fa il discorso di questa signora che ascoltava a palla Radio Maria. In realtà la vicenda è un po' diversa. C'era nella provincia di Cuneo una diatriba fra vicini di casa. C'era questa signora anziana malata che aveva un figlio che lavorava nell'orto di fronte casa. E la radio ce l'aveva nell'orto lui e teneva il volume alto alto perché la sentisse anche la mamma dentro Radio Maria. Questa cosa le dava conforto. Il vicino di casa però sentiva tutto il giorno Radio Maria e ha detto: no, basta, però o abbassate il volume o vi faccio causa. Gli ha fatto causa, ma il giudice ha respinto la denuncia. Un conforto per la mamma anziana, questa è la motivazione, dai.
2: Beh, anche giusto. Io per esempio quando ho problemi di intestino non uso medicinali, quant'altro, ascolto la Generation e mi va proprio di gusto.
1: Pirla. Vabbè, poi ci sono degli ascoltatori più

insomma del pomeriggio e dicono: Joe, anche io e il mio collega vi ascoltiamo tutti i giorni dalle 6 alle 14 per tutta la giornata lavorativa. Bravi, se riusciamo a darvi la forza mentre lavorate, per noi è già un

0: radio. Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: stimolazione olfattiva è qualcosa che colpisce molti.
1: Sì, che brutta
0: degli cosa. Odori che danno fastidio, addirittura che proprio ci provocano il conato di vomito.
1: Mamma mia, hai aperto un discorso che non andava aperto. E io farei proprio così per sentire gli audio dei nostri ascoltatori.
0: Abbiamo aperto il vaso di Pandora dove dentro non c'era un gran profumo.
1: No, quanto pare no. Nell'ultima puntata di Cucine da Incubo.
2: Ciao Alice, ciao Fede. Ascolta, io l'unico odore che non sopporto è della patata.
1: Come la
2: della patatona.
0: Vabbè,
2: ma se una patatina mi piace una patatona.
0: Ma potevamo trovarne uno normale, no? Di tutti quelli che sono stati, uno normale. No, dai, a parte gli scherzi.
1: Ho fatto la sorpresa, dai, senti.
3: Beh, gli odori, io direi che il latte marcio.
0: Mamma
3: il latte
0: mia.
3: È andato a male dopo 2-3 giorni. Con questo caldo mi succede che magari me lo dimentico fuori e ritorno. Non si può stare in quella cucina.
0: Mamma mia!
3: Ragazzi, il latte.
0: Ragazzi! Noi ci sentite solo, ma già solo a immaginare quell'odore lì. Guarda che ha un effetto immaginativo potentissimo.
1: Guarda, in realtà io vorrei andare via. Cioè, non me la sento.
0: Già oggi è una giornata complicata.
1: È una giornata che puzza oggi.
4: Ciao ragazzi. A me l'odore che dà molto, molto, molto fastidio è quello di sudore forte.
0: Anche.
4: Ed è una cosa che non sopporto. Ciao.
1: Fai sentire?
0: No.

0: un casino. A qualcuno dice il melone.
1: Sì, è vero, la buccia del melone, quando lo butti rimane magari quella giornata nell'umido, mamma mia, prende un gusto, un sapore, una cosa che è proprio brutto.
0: Quello fresco è buonissimo, se resta lì nell'umido in effetti è un po' impegnativo.
1: È vero, è vero, è vero, è vero, è vero.

0: serotonin. Su Radio Peter Pan, un link. Peter Pan. Spot.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
8: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Domani sera Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, domani sera a Cesole, Mantova.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
15: All In,
0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Pan pulita.
1: Pronto?
2: Sì, ciao, sono Arfio. Sono un collega, il numero mi ha dato Bambagarre. Niente, ti chiamavo per sapere quando è che andavi a fare il prossimo giro.
1: Ma qua il prossimo giro di che cosa?
2: Le consegne.
1: Ma per il materiale, perché?
2: Per materiale, la bamba, come la vuoi chiamare? Vuoi chiamare materiale? Chiamiamola materiale.
1: Sì, senti, ma stasera non ti ci ha mandato nessuno, affanculo?
2: Affanculo, affanculo, affanculo. Oh!
3: Chi è?
2: So Arfio!
3: Che dimmi, Arfio?
2: Niente, quando ci vai a far il prossimo giro?
3: Ma dove passare, da tua madre?
2: Da mia madre? Che ci devi fare con mia madre?
3: Fa quel giro, no? Mi ha detto che devo portare tutto da lei.
2: No, non ti preoccupare, tu dimmi quando c'hai i clienti tuoi, che poi arrivo pure io.
3: No, ma io lo sai che io sul giro mi faccio tua madre, tuo fratello, poi vado da tuo cugino e poi passo da te, dai, così te rompo pure il culo a te stanotte.
2: Stanno a parlare di cose diverse, la cosa.
3: E di che stiamo a parlare?
2: Io te bamba, sei un figlio della mignotta, Teo.
3: Lo so, pure te, de tua madre, siamo della stessa madre. Vatta a piangere il culo te, fammi andare, va, ciao.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Stiamo parlando di stupidaggini, come sempre, niente di serio. Ma c'è questa notizia che mi ha allarmato di Fanpage, che dice: non guidate con la mano destra appoggiata sul cambio. Chiaro che deve essere cambio manuale, io c'ho ancora la punta a metano, quindi evidentemente è cambio manuale. E guido esattamente così, quindi mano sinistra alle ore 9 del volante, mano destra appoggiata sul cambio. Anche pronto per cambiare veloce, come nei film di Fast and Furious, cambiata velocissima. C'è però una posizione che è classica femminile. E fortunatamente Alina l'ha raccontata, se no l'avrei fatto io. Dice: mano sinistra sul volante e la destra sulla mia coscia, della gamba destra per intenderci, che è una posizione molto femminile. Anche mia sorella guida in quel modo lì, ma non sopra, incastrata sotto della gamba destra. Ditemi se è una roba che, donne, vi ci ritrovate. Qualcuno invece, Valentina da Conegliano, dice: in autostrada entrambe le mani sul volante, mentre per il resto mano destra sempre sul cambio, che vedo, e sinistra sul volante. Un'altra signorina, sempre Valentina, tutte Valentina si chiamano adesso, allega una foto. C'è lei stessa al volante con il gomito del braccio sinistro appoggiato al finestrino, che tiene con tre dita poi la mano sinistra il volante a ore 9. Basta, il resto è ispirazione, quello che capita.

0: gli odori ti crea delle situazioni molto spiacevoli. Per finire il discorso di prima, quegli odori che ti danno molto fastidio, sentiamo
1: molta
0: l'audio.
1: Molta nausea.
0: Mamma mia, la nausea che ti danno molto fastidio, sentiamo l'audio di Andrea.
2: Di odori fastidiosi ce ne sono, però ho ancora impresso nella mente l'odore quando abbiamo aperto l'appartamento dopo 2 settimane di ferie ancora.
1: Oh mio Dio.
2: No. 15 anni fa. Era saltata la corrente a causa evidentemente di un temporale. E vi dico che quell'odore
0: se lo ricorda,
2: che abbiamo trovato aprendo il portoncino dell'appartamento, è un qualcosa di indimenticabile. Vomito, il vomito.
1: Mamma
2: cioè
1: mia.
2: C'erano i vermi che mutavano nell'acqua dentro dentro i cestini del congelatore. C'erano le uova.
0: Marce.
2: Non le avevo mai viste. Le uova avevano il guscio gommoso.
1: Gommoso. Cioè,
2: si schiacciava col dito.
1: Che schifo, ragazzi.
2: Un qualcosa di indescrivibile.
1: Tra l'altro, quando succedono queste cose, sfiga vuole che si stacca la corrente mentre tu sei via.
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Quello consigliano di svuotare frigorifero e freezer quando si sta via più di 8 giorni. Sai che devi buttare via il frigo? Cioè, quell'odore lì si impregna talmente tanto che probabilmente tu, ciao, saluti e baci. Forse devi buttare via pure la cucina, pure il muro, pure il pavimento.
0: Vabbè, però il messaggio d'Andrea mi ha riportato alla luce quando sono stata a Cuba 4-5 anni fa, che c'erano dei blackout continui.
1: Sì.
0: E praticamente andiamo a fare la colazione al mattino, lì uova e mango, c'hanno sempre le stesse cose, ma venivamo da 8 ore di blackout.
1: Sì.
0: Ti dico, l'odore del mango al mattino, e quello l'ha messo sul tavolo. No, è buono, è fresco.
1: Aveva lo stesso odore dell'uovo, non si capiva più cosa fosse cosa.

0: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martini.
1: Bad Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
8: Radio non si batte, è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
9: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
10: Anna e Marco.
9: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
10: Una coppia tradizionale perfetta.
9: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
11: Alì migliora la vita.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: Spot. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. The shape of things
13: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

0: Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Spot. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Domani sera, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, domani sera, a Cesole, Mantova.
2: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
0: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 9210. Domani sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte. Con i brani più famosi targati 9210. Domani sera, Peter Pan 9210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
3: Breaking news. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sul fronte immigrazione, la Germania ricorda che il funzionamento del sistema Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino auspica che a partire da tale data siano nuovamente effettuati trasferimenti verso Italia e Grecia. Rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati, lo dice Antonio Tajani in merito alla sospensione di Schengen da parte dell'Italia fino al 15 agosto, spiega il nostro ministro degli esteri. Il paese non potrà cambiare la sua decisione. In Medio Oriente, Israele dice no al documento su Gaza annunciato nei giorni scorsi dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Benjamin Netanyahu. Hamas chiede intanto agli USA di fare pressione su Israele affinché rispetti la roadmap. La Siria firma un memorandum d'intesa con Mosca sulle basi militari russe nel paese. In forse, dopo la caduta del governo Assad, saranno convertite in centri militari di riabilitazione e addestramento nel quadro di accordi di tutela degli interessi reciproci. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez su Aprilia del Team Trekkers che trionfa al Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martine del nostro Marco Bezzecchi. Quarto Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Queste le breaking news di Digicom 24.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show. Real

0: People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Sono andato a comprarmi una camicia, però non sono riuscito a comprarla.
2: Perché?
1: Perché sono entrato in negozio e volevo una camicia con le maniche lunghe, no? E ho detto al commesso, mi dà una camicia con le maniche lunghe? Lui mi ha detto, la taglia? Io ho detto, no, no. E no, la tengo con le maniche lunghe.
2: Certo.
1: E lui mi ha detto, sì, ma la taglia? E no. E se la taglio non ha più le maniche lunghe. Allora la prendo direttamente con le maniche corte.

0: rosso di sera, bel tempo si spera, ma il cielo è celeste e si va a disoneste.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Scusate, ma alla fine a me che me frega degli addominali? Io mando messaggi vocali, capisci a me?

tu, per non aver mal di testa, stare male il giorno dopo, comunque passartela meglio l'hangover, diciamo, ma anche durante la serata, cioè fai aperitivi lunghi, giornate dove bevi 10-15 ore, capito? Magari fai una Parigi da bar, capito? Non sai cos'è la Parigi da bar? La Parigi da bar, vecchio, è praticamente quando tu fai, tipo, dici ok, facciamo Jesolo, via Baffile, vabbè, chi non lo conosce, comunque via Baffile è una via dove lunga 4-5 km, sono tutti i baretti, eccetera, e dici ok, lato destro, tutti i bar lato destro dall'inizio alla fine di via Baffile, ok, ti fermi e bevi qualcosa, decidi qualcosa, può essere uno shot, un cocktail, una birra, dici boh, birre, solo birre, oppure americani, solo americani, ti fai tutti i bar, questa è una Parigi da bar, come Parigi da car, Parigi da bar, capito?

0: avete mai notato che se si fa una cosa bella si dice «Ho fatto una figata!» Mentre se si fa una cosa sbagliata si dice «Ho fatto una cazzata!» Coincidenze? Io non credo.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: Spot. Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non squace mai.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
9: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Domani sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Domani sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
11: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
14: Amore, butto la pasta?
15: Sì, butta anche il secondo, tanto cucini di merda. Yeah!

0: vabbè, che te frega delle tristezze. Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: quanto mi innervosiscono quelli che ti dicono: Madonna, ma è luglio, ma come mai sei ancora così bianco? Ma che fai? Ce vai al mare? Sai, forse faccio una cosa che te non conosci. Lavoro, eh? Uno lavora, non c'ho tempo da perdere. Se sei abbronzato da giugno, un motivo ce sarà, no?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Senti, mi stavo chiedendo, ma dopo che hai scritto tutti i tuoi problemi sui social, qualcuno ti ha dato la soluzione del problema? No? Mo te la do io. Bevi come tutti noi altri, non rompere i coglioni, non c'è un cazzo.

quanto me incazzo quando d'estate ci stanno quelle persone che ti dicono: non lo accendere il ventilatore per favore, perché l'aria diretta mi dà fastidio. No, il condizionatore assolutamente no, l'aria fredda fa male, poi mi viene la febbre. Apri le finestre, che tanto passa aria se sta freschi uguale. Io questa mattina le ho aperte le finestre e fuori dal balcone c'è stava Giovanna d'Arco che mi preparava il caffè con la fiamma ossidrica.

io vorrei capire una cosa: ci sono 35 gradi all'ombra, c'è il cambiamento climatico, c'è l'effetto serra, c'è il buco nell'ozono, si sciolgono i ghiacciai, gli orsi polari hanno delle crisi di identità, soffriamo di siccità 4-5 mesi l'anno, il Sahara si allarga, il Po va in secca ogni estate e c'è gente che si compra un husky. No, lo chiedo perché oggi all'area sgambamento cani ho visto gente che faceva pascolare degli husky che, poveretti, avevano la faccia della disperazione, della disperazione. Secondo me avere un husky ha senso se tu sei Umberto Nobile, se sei Amundsen che deve andare a conquistare il Polo Nord. Ma che senso ha comprarsi un husky e poi vivere, capito, in Piazzale Lotto? Ma che senso ha?

0: lei si è definito libero professionista, quindi vorrei capire qual è la sua professione ad oggi.
1: Ad oggi nessuna.
0: Quindi per libero professionista che cosa intende?
1: Poco professionista, molto libero.

0: Tra poco, Miami Flow Latino.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Un silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Domani sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Domani sera, Peter

0: Pizzeria Aurora a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Chi non si batte è troppo forte.
3: Peter Pano Clock. Peter Pano Clock ti ha offerto da...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Breaking News.
8: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha respinto il piano di pace elaborato dagli Stati Uniti per Gaza. Finché sarò primo ministro, ha affermato Netanyahu, non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. E in Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian in occasione del terzo anniversario di mandato di quest'ultimo. Le condizioni di salute della guida spirituale del paese restano comunque un mistero. Ritrovate sane e salve nel Lazio le due persone, un uomo e una donna, entrambi 64enni, che risultavano dispersi, sono stati individuati dai soccorritori nel pomeriggio di oggi all'interno di un bosco a Cervara di Roma. Chiudiamo con il tennis. Yannick Sinner, infortunato, salta il Master 1000 a Cincinnati. Lo ha annunciato lo stesso tennista dopo un consulto con il suo staff. Il numero uno al mondo alle prese con un problema al ginocchio destro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Forever Fun, Forever Summer.
13: ¿Qué quiere decir como nosotros?
14: Porque ustedes tienen más blanco que yo. Entonces ahora estoy entrando en la edad de ustedes. Y ahora nosotros podemos decir somos los tres gatos con los pelos blancos.
13: Sí, sí.
15: Latino, baby.
16: Dai, dai, dai, candiamo, dai, candiamo, dai, candiamo.
13: Vai, vai, prova, prova. One, two, one, two.
16: Uno, due, prova, dale, dale, profeta dale. Cubita, prova.
14: Prova, prova, prova.
16: Ci siamo?
14: Sì.
16: Comincia il flow latino?
17: Cominciamo. Ehi, scusa. Gasté 30.000 en la medusa.
16: Versace.
17: Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca, la usa. Usa.

0: vacanza ci vado a fine settembre come ogni anno, d'altronde d'estate si lavora molto, perciò perché non continuare con le puntate? Facciamolo.
1: Claro.
0: Voi se ci volete dare un po' di carineria e amore, ci scrivete a miami.tour.
2: Esatto.
1: Mandando okay. qualche besito, una fotico, alguna cosa, no?
0: Ma voi oggi volete solo dire esatto o volete anche contribuire a dire qualcosa di produttivo?
1: Esatto. Oh, sarà difficile la cosa.
0: Salito Sanchez, Shaddai e il profeta Kubita, a.k.a. Shaddai più il gatto e la volpe, a.k.a. It Wasn't Me.
2: Esatto.
0: Dai, cominciamo, ragazzi.
3: Non è facile per voi, eh?
4: Il flow latino, baby.
0: Oggi cominciamo con la Rosalia.
1: Me parecía un poquito romanticón español.
2: Rosalia.
0: A me piace un sacco sto pezzo.
2: Sì, sì, sì, sì.

0: Senza parolacce.
1: Esatto.
2: Okay.
1: Perché mi pare tan difficile. Se nos escapa sempre una figuraccia di
2: sì, sì, sì, sì.
0: Tipo?
1: Oh. Cioè, ahorita tu sei. Cazzo!
0: E vabbè, cioè, coño.
1: Coño, bueno, queste sono la pequeña e altre más grandi.
2: Bueno, in Cuba si dice sempre pinga, así que.
1: Esatto.
0: Secondo te, questi bambini, se sono sulla radio, no?
2: Sì.
1: È vero.
0: Sono, cioè, colpa nostra, imparano a dire le parolacce.
2: No, è la prima parola che apprendi.
0: Scusa, adesso non è che possiamo fare gli educatori, noi siamo intra.

0: State bambini il flow latino, dicono le parolacce. Prossima story di Pre.
1: La fiesta maja del momento.
2: Flow latino.
0: Mi è capitato questo bellissimo video sotto mano oggi, devo dirlo, posso.

0: Calienta. Este es el flow latino del Miami. Coñazo.
1: Purtroppo c'è sta cosa tutta italiana dalla quale non riusciamo a schiodarci in nessun cazzo di modo. E cioè che ci sono certi posti fighi, belli, anche posti rilevanti a livello di lavoro, istituzioni, cose così, dove per forza ci deve essere uno comandabile, per come dire, no?
2: Sì, sì, sì.
1: O il cugino, o il nipote, o l'amico, o quello a cui devi un favore, o quello che ti ha fatto un favore.
0: Sì.
1: E sta cosa ci tiene bloccati, come ancorati a terra.
0: Sta mal, sta male.
2: Tradotto, mentalità?
1: Italiano.
2: Sì, sì, ma...

0: non voglio killare la vibe estiva, perciò dai.
1: Ah, ok, ok. Entonces no decimos más nada. O no. Sì. O sì o no.
0: Potremmo dire una cosa tipo
2: calienta.
0: Oppure esatto.
2: Esatto.
0: Ah. È il flow latino del Miami, baby.
3: Flow latino. Esto es el sonido picante del Miami, baby.
0: Questo weekend ci aspetta un weekend di fuoco col Miami, in quel della Sicilia torniamo. Siamo più a casa lì che a casa qui.
1: È verdad. Y bueno, un weekend de fuoco literalmente, creo yo, porque con estos calores.
2: Exacto. Ragazzi, si non ci muoviamo, perdiamo l'aereo.
0: In che senso? Hai trovato l'aereo?
2: No, se non ci muoviamo, perdiamo l'aereo. È sabato, ragazzi.
0: Ah, oggi.
1: Ah,
0: ma non basta, cioè, tanto lo sanno che registriamo. Lo sanno che ormai lui si è preso sto compito
1: di
0: puntualizzare che siamo registrati.
1: Niente,
0: siamo registrati. Oggi non è sabato, è mercoledì, non è neanche giovedì, è

0: saperlo, quindi è mentalismo.
1: Ok.
0: Qual è stato negli anni Ottanta uno dei più grandi successi di Francesco Salvi? Non è possibile che lo sa.
2: No, cioè, è impossibile. Non lo dice tampoco.
0: Dai.
3: Esatto.
0: Esatto.
3: Sueltalo, che lo voglio dire.
0: Magia. Sono mentalista.

0: primo tempo già.
1: Sei bien, sin decir nada concreto.
0: Ma come sempre.
1: Ehi, vamos a la seconda parte, quello che
0: dai, viene. Fra poco torniamo. Due minuti di pubblicità e arriviamo, ok?
2: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Domani sera Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, domani sera a Cesole, Mantova. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: Parate, parate, parate, parate. Este es el flow latino.

0: Con il calor a 1000.
1: Quando tutti dormono e fanno vacanza, noi ancora sforniamo puntate. Ecco.
0: Sì, con molto contenuto importantissimo e filosofico.
2: Esatto.
1: Oggi è la parola del giorno.
2: È il giorno, è la parola. Sì.
1: Comunque, vabbè, con tutti i milioni che facciamo, facendo il floratino del Miami, io direi che è anche giusto essere qui a, a,

0: alta. Yeah. È il flow latino del Miami, baby.
1: Utilizziamo la radio anche per dare delle buone news, delle super news, cioè il fatto che domenica 30 di agosto torniamo al Boa Bicha Muggia Trieste col flow latino DJ set. Annunciazione.
2: C'è BL, io ho già pubblicato.
1: Ecco, fai bene a dire c'è BL.

0: Records dietro al reparto, perché sono i produttori più grossi che quindi a tal proposito noi abbiamo detto va bene, allora Planet Records ci ha prodotto Vida Nueva, il nostro singolo di qualche anno fa quando c'era il Covid.
1: Esatto,
0: facciamola un po' girare che magari

0: per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti, adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
0: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Qualche fenomeno da segnalare su Alpi, Prealpi e a tratti anche sulle pianure piemontesi nelle prossime ore. Poi per quanto riguarda la giornata di domani si rinforzerà l'alta pressione con spazi assolati ovunque, solo qualche fenomeno pomeridiano da non escludere sui rilievi alpini. Caldo che tornerà ad intensificarsi con punte anche di 37 gradi nelle ore pomeridiane. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
0: Forever Fun, Forever Summer.

versione però remix, bootleg, mashup, rework, insomma quello che abbiamo trovato e che hanno scovato di notte i nostri DJ, che se voi volete sapere magari un po' dove trovare poi questi mashup, questi pezzi che sentite e che vi piacciono, troverete poi tutte le indicazioni sulla tracklist sui nostri social, Facebook,

Piccola Pesce, Salmo, Cattive Abitudini. C'è il rework di Miki Zara. Sentiremo anche Safe con Buona Domenica. Anche se oggi è venerdì, se ascoltate la premiere, ma magari uno l'ascolta di domenica, quindi va bene. C'è il reboot di

sentiremo il remix di Realm. Poi bel mashupone fatto da Toys unisce due hit clamorose. Da una parte Gimme Gimme Gimme, che ha avuto una seconda vita, mi sa una, due estati fa, forse tre, forse quattro addirittura, insomma comunque era stato tipo un disco dell'estate improvvisamente. Dall'altra invece un pezzo che ormai ci portiamo dietro da 30 anni e che sarà dura poi non suonare più ai nostri DJ set, ma anche ai vostri, cioè ovunque andiate a un certo punto. Freed From Desire, messe insieme da Toys. Subito Molella, Nick Peloso con Peralta, questa è Johanna Sonata.

cosa suoni quando non sai più cosa suonare, capite? Quello è il problema. Quando la gente ti molla, però invece se c'hai un bel pubblico attivo a un certo punto, boom, ci butti dentro, gimme gimme gimme. Dall'altra parte, Freed From Desire era il mashup di Toys, suonato da Lori Beat, che ne ha pronte altre due, le ultime due di questa prima mezz'ora, anche ad agosto con Peter Parry Mastered. Sentiremo i Medusa con Harry Camamil, c'è Don't Wanna Go Home tra poco nel mix di Mattia Marconi, ma subito Icky con il mashup che unisce Lipstick a The Parade, Alain Gallo, Daul, Joel Curry, suonati da Lori Beat.

0: dietro per tutta l'estate, quindi sì, anche ad agosto. Hashtag anche ad agosto. Noi ci siamo e c'erano anche i Medusa con Da Wanna Go Home, e c'era anche Mattia Marconi che ha preparato questo remix suonato da Lori Vitt, che saluto e ringrazio. Torniamo tra poco con la seconda mezz'ora. In console arriverà Thomas Menegazzi.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
10: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
11: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
10: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
11: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Mmm, che bontà!
11: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Different. Continua il weekend differente di Radio Peter Pan dalle 9 alle 10 il venerdì e quindi alle 9 e mezzo seconda parte con Thomas Menegazzi, ora in the mix.

0: Peter Pan.
1: E quando dico in the mix vuol dire che nella prossima mezz'ora la musica è tutta mixata e Thomas Menegazzi è pronto e carico per suonarci delle canzoni che già conoscete come non le avete mai sentite, quindi versioni un po' differenti della musica che avete già sentito quest'estate, ma anche qualche estate fa, perché insomma stiamo spaziando, ci siamo ad agosto, le suoniamo tutte. Hashtag anche ad agosto per Peter Pan Remastered. Ciao da Edo, ciao ragazzi. E allora tra poco Paolo Ortelli ha preparato un remix di Moving to the Sun, disco molto fortunato di Ugel, che ha ripreso Immanuel Angel con Ultra Nate, insomma una hit che conoscete tutti perché la stiamo suonando tantissimo. Poi spazio al 1987, che ritorna con il remix di Mosiman del disco di George Michael I Want Your Sex. Ma subito estate 2026, anche questa fortissima, sto parlando di Partenope dei Merck & Cremont. C'è Serena Brancale che la canta, ci sono i The Colors che la cantano e c'è anche Adal che ha fatto un bel remix suonato da Thomas

ve l'ha detto e voi già non capite più niente, o magari questo weekend è quello che sperate che qualcuno vi dica. Lo diceva George Michael nel 1987, quasi 40 anni dopo il remix di Mosimen, suonato da Thomas Menegazzi. Ciao da Edo Regaz, questo è Peter Parry Mastered con l'hashtag anche ad agosto noi ci siamo, e c'è anche Oliver Heldens con i Da Broz che hanno mashuppato insieme Pianù, Turn Me On, lo sentiremo tra poco. Sentiremo anche Menegazzi con Marco Ferri e Loris Santin nei loro mashup di Anna con David Guetta, White Girl Turn On, ma subito Another 54 Ultra con Talk To You, c'è il remix di N Jack.

che abbia questo mashup, ma lui per vie traverse c'ha tutto, è incredibile. Fade, Stereo Love, Alesso, Edward Maya con un pezzo che ovviamente tutti quanti conoscono perché è Stereo Love. Quante volte l'hanno rifatta? Un sacco. E di nuovo l'ha rifatta Alesso e me, il nostro Thomas l'ha presa e c'ha dei contatti e che dobbiamo dire, lui, ho capito io. Attenzione subito con Calvin Harris, c'è Outside, il disco del 2014, la voce invece era quella di Ellie Goulding, suonata.

0: Sport.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di

0: Terassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale, a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Grazie a Dab ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: This is my house.
10: House gallery, gallery, the history of house music. House gallery, gallery, gallery, gallery.
11: Inizia una nuova puntata di House Gallery su Peter Panda. Io sono Fux.

0: Bob Sinclar con I Feel For You del 2000 è la canzone che avete appena ascoltato su House Gallery, il nostro viaggio nella storia della musica house con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ora ci fa ascoltare dall'anno 1996 Tori Amos, Professional Widow.
1: The History of House Music,
2: House Gallery,
1: music selected by
2: Andrea De Luca
1: and Radio Victor Penn.

dall'anno 1996, Tori Amos, Professional Widow, mentre ora andiamo al 2011, quando Stefano Noferini decide di realizzare la sua cover di un grande successo house del 1995. Sto parlando di Discos Revenge, prodotto da Gusto, che al tempo aveva campionato alcune parti di Groovy New di Harvey Mason.

0: La voce invece è quella di India e la versione che avete appena ascoltato è stata realizzata da Armand Van Helden. Questo pezzo tra l'altro è la cover della versione originale del 1977 della Soul Soul Orchestra con Lolita Holloway, mentre il prossimo brano è Soul Soul Nuggets di MNS dal 2000.
1: The History of House Music. House Gallery. Music selected by Andrea De Luca. But when it comes to house, we don't like the

0: Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 9210. Domani sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 9210. Domani sera, Peter Pan 9210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
10: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

ispirati a un pezzo storico del 1975 dei The Tramps. Non contiene sample conosciuti invece, e quindi dovrebbe essere totalmente originale il prossimo pezzo, Jubel di Klingande dal 2013.

0: sotto Dave Morales con Need in You. Stai ascoltando House Gallery su Peter Band con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E adesso vi portiamo all'anno 1999, The Ones, Flawless.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca
1: and Radio Peter Pan.

bella precisione. Mentre ora vi regaliamo un altro pezzo storico dell'house music. L'anno è il 1989, Cole Cut con la splendida voce di Lisa Stansfield e questa è People Hold On.

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fux al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha fatto appena riascoltare dal 2001 Chase the Sun dei Planet Funk, mentre ora arriva dal 2000 Spiller con Groove Jack.

0: Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuchs è tutto, ciao.
1: Se vuoi riascoltare questo programma vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
2: Tra poco The House Family con Mr. Valve.
3: Ecco, finito. E ora?
4: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
6: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Domani sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Domani sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: vous avez pas vu ma brosse à dents?
1: Su Radio Peter Fan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
2: Mr. Alf, touch your soul.
3: Peter Pan, squat.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter
3: Pan Spot. Silhouette donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché?

0: tutto il mondo. Io sono Fuxy, mentre al mixer, pronti a selezionare e mixare tutti i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri. Allora cominciamo con la prima tripletta di questa puntata. Stay Sexy di Uzel e la Britney, No Rules di Notre Dame e Whisper di Joel Corey.
1: Peter Pan Clap Vibes.
2: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: torniamo ad ascoltare e ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta. Peter Pan. Spot. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Battolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Summer.

il mondo. Io sono Foxy, al mixer a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti a ripartire con la prossima tripletta, composta da Emily Warren Another con Silver Line, Peggy Guaira con U-Man e chiudiamo con Loco Disco di Soul.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
4: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 20.

Opa muli atamalaga pe ale.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: John Summit.
2: John Summit.
1: John Summit.
2: John Summit.

Stai ascoltando Pleasure Nights Major League.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
7: Medusa.